Proverbio. Con l'error d'altri il proprio si conosce.

La Clav, da Men Rauch. Tornand la saira vers las novs, arjoncha tet la porta serrada. El penser, stut, font öls con bof, sarà la donna ammalata. Al clocca, orma nuda trüf. Partiau, mein mal, schala fis morta. Il bum farer sün Cesareu vain pro e riva svelt la porta. In stüve chatte jon un scritt con sü, es un pro donna notte e torna cia subit, subit. La Clav escora sün la gotta.

Il Röser sul Vadi da Jon Guidon. Röser sul Vadi tü modest frustscher sül Röven, sper il Serradoir, ploler. O quanta ljaut ci vada spertai via, nu bada ti a lei de poesia. Eppür, tu sasch ci passa mingetan li stessi in cün ci vezza desinciant, ci guarda, ci s'allegra e sorria. Invlida sa dolur e sa fadia.

L'angel da la saira, da men rauch. L'angel da la saira svola uossa via il firmament ed impizza las lumines, ci il ciel fan stralugiant. L'ura val sün la montagna, alla lunna fon segnal d'anir su e sponder ora la clair lunna sur la val. Curcia quella su compara l'angalin banduna lot, e vagnò su nostra terra a suonar il sain da notte.

0: Las novitats ter RTR.
1: L'Arabia Saudita sovint sostegni internazional en il combatte contro il Houthi, l'Unione Europea che difende la Corte Penale Internazionale e vide Laura Namide Negoz e resta bel. Eles sis al microfono e Florian Mon, bendi. L'Arabia Saudita vuole si incontrare con il Pakistan e la Turchia per discutere la situazione militare del paese e Cochins può sostenere quel. Dopo le emnes viene l'Arabia Saudita attacciata dalla milizia del Houthi o del Yemen. Il Pakistan, la Turchia e l'Arabia Saudita hanno d'accordo formare un'alleanza di defensione, tenor quel vale in attacchia sin in del paese con attacchia sin tutti tre. Sostenere l'Arabia Saudita volere la Francia, in sveglia tra metter soldati, sistemi di radar e di difensione nella città di Port Yamblou. Quai ha detto il presidente francese Emmanuel Macron, la Francia ne vede intanto becchi intervenire nel conflitto e nel prossimo Oriente accentuisce Macron, la fine mira sai di sbassare il prezzo per carburante. La città di Yamblou è importante per l'export di lì e viene di ne puspeata ciada dal Houthi o dal Yemen. A ciagiun della visita del presidente chinese a Donald Trump invita ad un banchet statale. Durante il pleda il presidente americano accentua che i due paesi non sanno mai il meglio d'accordo cosa. Per Xi Jinping dell'autovart è importante accettare un nuovo punto di partenza per la convivenza. Il presidente chinese era appellato agli Stati Uniti di puspe contro con l'Iran. L'Unione Europea difende la Corte Penale Internazionale Den Haag. Il presidente del Consiglio dell'Europa, Antonio Costa, accentuisce che attacchi sin la drittura e se scollaboratori sono inaccettabili ed in stoppia difendere il diritto internazionale. El riesce con questo il plaid del presidente americano all'ONU. Donald Trump aveva nominato la Corte Penale in istituzione de canaia ed intima il paese dell'ONU di abbandonare la drittura. Ils Hurricanes Polo e Nolo fanno quittarsi alle autorità americane e messicane. Polo è deviato per lungo della costa del west del Messico dalla più alta categoria di Hurricanes, categoria 5. Il centro del stemprato è ben restare sul mare. Il centro di avvertimento di Hurricanes americano coincidentemente con greves inondazioni e boves. Il stemprato tropic Nolo si muove più lungo nel west in direzione da Hawaii e viene di più ferm. E arriva la sonda sulle isole americane. E nos mida inter il sport, la ciclista Mara Winter, che crescide sia Valbella, ha mancata a Mopper Pauk in una medaglia al campionato mondiale de ciclism a Montreal e nel Canada. Winter è venuta quarta nella corsa de Via delle Donne sotto 23 ans. La giovane ciclista svizzera ha da sua premiera ad in campionato mondiale pers Mopper Pauk centimeters il sprint per la medaglia de bronze. Le scorse dell'elite in l'ora alla fine d'emna, tra l'altro con Ginia Caluri da Panadoz. La Nations League di Balapea comincia con quattro giocatori della più alta categoria. La Germania del Paese Basso date un pari in adin, la Grecia batte la Serbia con 2-1, Portugal guadagna contro Wales con 1-0 ed il Danimarca perde contro la Norvegia con 2-3. In la Liga B, nu che la Svizzera fa parte, batte il Kosovo l'Irlanda con 1-0 e l'Austria guadagna 3-1 incontro l'Israel. La Svizzera dà la sonda incontro la Macedonia del Nord. Ed anche il risultato del hockey. Sono due strade, se il club di hockey di Biena può spiegare una partita e poi Clermain. O dai Fabiena batti Kloten gist con 6-0. Ci sento in primo terzo stevi 4-0 per il Giasts. E la tabella è ben uscita da 9 in piazza 4, Kloten in piazza 7.
0: La meteo.
1: Il dì comincia con i cils vels de nivels, per grande parte splendura intanto il soleil e la bella aura da ton resta durante l'intera fin d'emna. Il termometer mostra 36 grad in Val Müstair e 22 grad in Val Mesauk.
0: Vias e traffic.
1: Per via delle vurs de Rumir Grippe sarà de parzialmente in la via del Malödia, che 36 feuille si plaunde lei e che divende le 8 di un quarto fino alle 12 e divende l'ina di un quarto fino alle 5. La via viene verte mince mai de l'urentire che durante un quarto d'ora.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Taladamaun alla saire.
2: Vende pi al 25 de settembre. O per dir col splet da colleg Sergio Guetch, quel di c'è DJ Ötzi rive der ceniada a quaire. Gerer bun, ma i damo bles otters potis per aver plesar de quist vendedì per quai pigliana per manz. Bel faiva quai nostra compagnia es un ladina scena bundi. Le sezi.

0: Alch per tu quesi quelles tian forza qua e là in pa o ci lascian in pa in crescer dell'ingedina mia mia ciara bella ingedina palles sis i traiders al venerdì bunura del 25 de settembre. Di possibile ci vuoi se stazzu er per verer al premio de Jürgen Klopp sco trenata della squadra nazionale de Balapé tu daisce e la Nations League alla Germania jo va contro l'Olanda er es con il nuovo trenader al spagnol Xavi novain dudi e le novità il duel de prestige si è fin con in pari un ad un er. I clerci alle medie internazionali hanno guardato con il critic sul debut del dus trenaders. Al Guardian ci scrive per esempio si è stat in jö divertaivel tante due squadre ci siano actual manch vaira de lunch de vent de lor meldra forma. L'equipe scrive si è stat in jö divertent ci ha lasciato pensare più vite d'in combat de boxar. Dus adversari Zadis ci ne san regala nöa, se la partida fus nüda decise tenor punct, wessen gudegna als Olandais, es sien stats sur tot lü pü ferm, so schee dimena l'equipe. In la Nations League jove la Germania l'ora in domenica d'erce contro la Grecia, in tanto gli olandesi joven contro la Serbia. Io ci vado a domandare perché la Svizzera jove, la Svizzera a domani sarà se sprim io, ma qua l'ora in la Liga più bassa, in quarta avanti la Snow jove la squadra da Murat Jakin contro la Macedonia del Nord.
1: A Puls del Sport.

0: In bel venerdì buon'ora con RTR in Tannstadt, le 6:30 e Florian Mon è pronto con le novità.
1: La Francia vuol sostenere l'Arabia Saudita con 3 metri soldati, sistemi di radar e di defensione in la città di Port Yanbu. La Francia ne vuol intanto bene intervenire nel conflitto nel prossimo Oriente, la fine mira e di sbassare il prezzo per carburante. L'Unione Europea, che difende la Corte Penale Internazionale a Den Haag, attacca sin drettire se scolavraturs sen inacceptables. Donald Trump aveva nominato la Corte Penale en in plaid in institution de canaia ed intima il paese dell'ONU de abbandonare quella. L'Iran ha presentato agli Stati Uniti una nuova proposta per contractive per terminare la guerra, che riporta in plurie medie. Il plan prevede di aprire la via da Hormuz, se disuente che certe condizioni siano adempiute. Tienine scocoi, oggi ne è intanto ben conoscente.
2: La meteo.
3: Presentata la Source IT AG. Vos specialista IT en la Surselva. Infos in source-it.ch.
0: In vain avant con belore d'utton, be qua e là comincia al ding di giun con i per singuls nuvels, qua con maxima manch 17 gradi e la Valmisteir e fin 22 gradi dai appellas valades del sud.

0: Bel, come sempre, questo venerdì in nostra compagnia, intanto vanci avanti le 7. L'impisamento per questo venerdì, al 25 di settembre, venda Paola Casut Vincenz.
1: RTL Impuls.
2: Zu lesen Hotels und Schokatakombes. Hotels gigantis con millis de hospes an zules scovies tras witz. Escha dretches de niestradils zules senza fin. I de vos minche isch in a stanza. Inseves gi de vos minche isch in a historia. Zules en grons hotels an mosevies. Escha unica con numres. Escha sparta mons. E depende dine dalla perspektive che ti has il moment. Es di devos ni devoni nisch. Tut tenor quella situazione e la realtà in altra. Antirs destinse historias de vetes se zuppen devos esche serada. Ed in sa nianghin idea, ci che per in temps seu vigin. Ins ni aude ni vese, ci che va tras zu les e benduna quel tutanina, dretsch ni sanister tras in isch en in a combra. Zu les, un moments de moviment. Quasi ni gin sta simple manieri e miez in zu lea fanuat. Zu les, un logens con ina intenzion. Ci che en in zu lea, eine clara fine mira. Forse fosse in idea, de metter persona senza fine mira in zu led in hotel gigantic. Lunghezie de nuot auter che teppi esche blinci usu. Tututina, negine variazion. Quei monoton se ves levanta spirz, se durmentai, se ves forse montai il moviment ed il instinct per amfla l'intenzion de bandunail zu le. Forse con un fleine rosne e passat tras in isch. Ni forse con spluntavi de din isch, per calez venia viarts.
1: Impuls.

0: dimentica. Tiziano Ferro per un bel venerdì di buon'ora, speranza, giudel bain or del letto a buon'ora. Ici? Di scocidis, natut pro la roba d'invierno. Esce una celleria o se forza è natut pro la roba d'invierno. Esce oz annunzia der c'è passa 20 grads. Oz per la prima iada der c'è ida curin pullover picciotto lavur er nempe du di quisqua da gaudenz fluri da SRF Meteo.
1: Wäre aber am Morgen früh, weil in den kurzen Hosen und im T-Shirt schon zum Haus aus, der hat vielleicht ein bisschen frisch, weil die Nächte die kühlen gut ab auf 10 bis 6 Grad.
0: Qua simple mensch copici un tip, se vuoi che tosa forse giusto d'un schiaffa, con le scorte quarte di man, e in mince cas a cas tot happy, o te burura con mis pullover più ciodin. Ed è 30 minuti le 7. Buon dia.

0: seis dallas set in Bundigia Vüschi. Ben possibile c'è uno c'è la setza ossa giusta ant il treno, ant il bus per il lavoro e a lasciare l'auto a casa per inea.
1: RTL Centa la Dumonda da Lemna.
0: Als Prez de Diesel e Benzin wandert in Direktion Rupert Records, per cui la domanda oz a Romancia e Romancia c'è influenza an als Prez sun vos mincedì. Resta l'auto per cui in garage? O me uva qui na kinerola?
2: Io trovo l'auto qui. Io sto solo a tankare, tutti ne con chi costa.
3: Io ora vai schon remarcare che quel prezzo è naturale, ma in auls adossa sono di alle situazioni che sto, bo ex non mi con auto, a di amondel con quel prezzo, schon mo gra qualche sto con gli auto, sono se vero mai in pibia col vello, magari è con la Vespa, ni a pei. Sind
4: oh, wie liebe ich mein Fahrrad, warum das weiß ich nicht genau.
5: Der Prof in Jossen ist ja bleibt possibel, da dovrà rotes Metz, Publix, so il Velo, e il Train mit der Kasse, oder? Qua ist forse il positivo, da tot, oder? Ci bleibt müden, ci bleibt wann es Metz offiziell, e qua ist er gut, ma finde es gut.

0: stiu a tancar, si vezes 50 raps de pisco avant curt e qua è anche una influenza da più psicologica, penso, sulla borsa svezza, sul conto svezza, non è forse usce tragico, non va in un problema di luxus, penso, ma lì stesso, fa anche un tema, e così va in avanti.
1: Ja, vai glitch che noi siamo in elettroauto, che sono un LED. C'è l'hybrid, io vengo alti lunch con lei, ma naturalmente ma non la finiamo, voglio turicchia il zoo con gli auto con me in fondo.
2: Chi si è già tutto con il wettbewerb del diesel, del benzina.

0: Las novitats ter RTR.
1: L'Arabia Saudita, sovint sostegno internazionale, è nel combattere contro il Houthi. L'Unione Europea che difende la Corte Penale Internazionale. E vide Laura in Medina Gut, e resta bel. E le siate al microfono e Florian Mon, bendì. L'Arabia Saudita vuole incontrare con il Pakistan e la Turchia per discutere la situazione militare del paese. Dopo Emnes viene l'Arabia Saudita attaccata dalla milizia del Houthi o del Yemen. Il Pakistan, la Turchia e l'Arabia Saudita hanno d'accordo formato un'alleanza di difensione, tra quella vale in attacchi in un dei paesi e attacchi in tutti i tre. Sostenere l'Arabia Saudita volere la Francia, in sveglia tramettere soldati, sistemi di radar e di difensione in la città di Port Yambu, come ha detto il presidente francese Emmanuel Macron. La Francia ne aveva intanto bisogno di intervenire nel conflitto nel prossimo Oriente, accentuisce Macron, la fine mira sia di sbassare il prezzo per carburante. La città di Yambu è importante per l'export di eli e viene a dire per spi attacciata dal Houthi o dal Yemen. L'Iran ha presentato agli Stati Uniti una nuova proposta per contrattive per terminare la guerra, che riportano per le medie. Il plan prevede di aprire la via da Hormuz 7 di suente che certe condizioni siano adempite, come dice il ministro dell'exterior iranais Abbas Araghchi a New York. Il plan può essere in vigore scocca gli Stati Uniti confermano quel. Le condizioni che stanno essere adempite, na Araghchi bec dice, ad intanto fatti avvis sin la convegna del circlador che deve garantire il traffic tra la via da Hormuz. L'Unione Europea che difende la Corte Penale Internazionale Den Haag, il presidente del Consiglio dell'Europa, Antonio Costa, accentuisce che attacchi sin le drecire se scolavature sono inaccettabili ed in stoppi difendere il diritto internazionale. El regesce con questo in il plaid del presidente americano all'ONU. Donald Trump aveva nominato la Corte Penale in istituzione de canaia ed intima il paese dell'ONU di abbandonare quella. Ils Hurricanes Polo e Nolo fanno quittats alles autorità americanas e mexicanas. Polo è deviati per lungo della costa del west de Mexico ad alla pli alta categoria de Hurricanes, categoria 5. Il centro del stemprado è ben restato sur le mar. Il centro d'avvertimento de Hurricanes American quinte de tant con greves inundazioni e boves. Il stemprado tropic Nolo sa muove il pli lunge nel west in direzione da Hawaii e viene in pli ferm. E arriva la sonda sulle isole americane. Noi siamo in nel sport. La ciclista Mara Winter, che crescita si a Valbella, ha mancantato per pochi una medaglia al campionato mondiale di ciclismo a Montreal e nel Canada. Winter è venuta quarta nella corsa da Via delle Donne sotto 23 ans. La giovane ciclista svizzera ha perso per pochi centimetri il sprint per la medaglia di bronzo. Le corse dell'elite in l'ora alla fine demna, trantraute con 5 calori di panadoz. La Nations League de Balapea comincia con 4 dios della più alta categoria. La Germania del Spajais Bas date un pari inedin, la Grecia batte la Serbia con 2 din, Portugal guadagna contro Wales con 1-0, ed il Danimark perde contro la Norvegia con 2-3. In la Liga B, nu che la Svizzera feira part, batte il Kosovo l'Irlanda con 1-0 e l'Austria guadagna 3 din contro l'Israel. La Svizzera dà la sonda contro la Macedonia del Nord. Ed anche il risultato del hockey. Sotto 2 strade è il club di hockey di Biene per spiegare una partita e poi Clermain. Odoi fra Biene batti Cloten con 6-0 e già sotto il primo terzo devi 4-0 per il Giast. In la tabella è Biene uscita da 9 in piazza 4, Cloten in piazza 7.
2: La meteo.
1: Il dì comincia con un cinz vels de nivels per grande parte splendura d'entan del Sulei e la bell'aura de ton restera durante l'antira fin d'emna. Il termometro mostra 37 gradi in Val Müstair e 22 gradi in Val Mesauc.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Rund per il dì.
2: Il venerdì buon'ora del 25 de settembre, buon dì giovuse e su culman e ci ha fin già fatto un complimento. Super! Bein vaiva fat. Pel più fanen in pebler massa pax, forza per i da quai, e se ir in chance federale nu fat compliments. Un del president del Consiglio del Stadis, Stefan Engler.
3: Grosses Kompliment für ihre romanische Aussprache.
2: Depuis dels talents zu Paz a Berne, giustesco. Prossim, es un ladina scena, bellesche con noi.

0: In Bunster süge Vüge con RTR 3 der Spassale 7.
1: Mesti. Mia lingua.
0: Ihr ist dann giusto pro il tema. In Pitchen Kurs de Lingua aia dat ir a Berna al motiv al di della plurilinguità. Parlamentaris e parlamentaris han improva da far part da lur debatta in otres linguas, uscia ir per rumansch.
2: Stimadas dunnas, consiglieras nacionals, stimats signors consiglieres nacionals.
3: Quella lesca amenida tres differenzas ord il Consell National. La Commission o accepto dus, I resta anche una differenza. Es besteht noch eine Differenz, wow, die Aussage.
4: Stima Signor Präsident, dann Consell dals Chantuns, stigmadas Consellieras, stigmats Consellieres. Il Consell Federal propone de refusar l'iniziativa senza in contraproposta directa o indirecta. Danke.
5: Vielen Dank, Herr Bundesrat. Wir haben es genau verstanden. Also großes Kompliment für Ihre romanische Aussprache.
0: Ai, a mossa c'è politica va qua e là ir con humor e tutta raggiunza il presidente del Consiglio del Stato Stefan Engler qua dai a son un ocel talento zo pa ci fus da promover ma per fare il test allora qua in bain ci san romans e qua tutto spontan senza preparar e la nostra redattura Fabia Caduff ide col microfono per la chiesa federale intorno ja improva da fare interviste be per romans
6: Allegra, signor Tuena, proviene a fare un'intervista per romant.
7: Nein, leider nicht in Romanisch. Ich verstehe die Frage nicht.
6: Du eine Schlatter.
8: Ich spreche leider kein Romanisch, aber ich verstehe ein bisschen.
6: Allegra, signor Nantermo, posso domandare del Alch per romant?
9: I'm sorry, I don't speak Romanisch.
6: Du eine Badran.
10: Nein.
6: Otzel di della plurilinguità. Feine tanti in intervista per romanzo, no?
10: Nein, ich kann wirklich, ich verstehe nicht alles, aber ein bisschen. Aber reden, no chance.
0: Allora, quindi andiamo in papillonce il microfono a nostra redattura della Chanza Federale Ircetta Ora, c'è la consigliera nazionale del PS, Jacqueline Badran, appunto, ha una relazione tot speciale con l'Enge di Notte. Usce alla Tanterotter Quintà, c'è il far politica, io si sa ben di usare le orelias, ha ella in price dal Spaurs. In Inge di Nota. Quella e bleres altre storie o della Chiesa Federale. Con un clic su rtr.ch. Buongiorno.

0: Musica svizzera ci pisera per la buona luna venerdì buon'ora di questa stat les 7:30 con Niklas. Pronto è Florian Monos con le novità per plagiare Florian.
1: La Francia vuol sostenere l'Arabia Saudita con 3 metri soldati, sistemi di radar e di defensione in la città di Port Yambu. La Francia vuole intanto ben intervenire nel conflitto nel prossimo Oriente, la finire e di sbassare il prezzo per carburante. L'Unione Europea che difende la Corte Penale Internazionale a Den Haag, attacca sin la drecire se le collaboratori saien inacceptabili. Donald Trump aveva nominato la Corte Penale in un plaid in un'istituzione di canaglia ed intima il paese dell'ONU di abbandonare quella. L'Iran ha presentato agli Stati Uniti una nuova proposta per contrattive per terminare la guerra, che riportano per le medie. Il plan prevede di aprire la via di Hormuz 7 dies, suente che certe condizioni siano adempiute, tenendo che quelle non sono tanto ben conoscenti.
2: La meteo.
3: Presentata la Source IT AG, vo specialist IT in la Surselva. Infos in source-it.ch.
0: I va in avant con beloro d'utton, be qua il ha comincia il di in grigion con i persinguls nuvels, ma er si ven belles bunures, ist es finch a weide frastines, pensai wieder qua con ir or da porti dovra la jacchina o forza ir in hudi, pel moment sa morezen un grade, sa vonin 4 grads, ja quera o sa quarta dovra sa 7 mezza vers 8 grads.
2: Brand per il di.
0: Il Novaini Preis er alt. C'è in sé ne dovre anche nostra bella fanfara. Als Kandidat sanno qua veramente far bler melde. C'è bizza, c'è che conto senza la fanfara.
4: Cordiales gratulazions, Toni ragazzi.
0: Cordiale gratulazione. Ich will da al Jackpot del Kikrises er wohl dir aus in eine neue Runde bebondert und sie tun im Moment ihre Flurelles Linges. Bundi!

0: Vendere di Bonura in un congruo spazio in direzione quiz della Bonura, che crisis Giovanna in 3 minuti. E appunto, noi andiamo dito avanti, tot sun nulla, non cominciamo in una nuova runda, e vanno a giudare al checkpot, ci vuole, 0-20-25-30. Ma lì, sun vostro telefono, speranza, non è solo letto, sotto Bonura, con il nostro quiz, 0-20-25-30, da guadagnare da Duna Alt. E mo Alt è otto Bonura, non va in der Premiere, der Bitter, presente giusto das Wesen, da chi ist du?
1: Io sono il Florian Mon, normalmente quello delle novità, dort scodi la prima gada per chi crisis.
0: Buonissimo. Aduna, al cinof, ci impro, far nuove robes.
1: Klar.
0: Resta juven, usi, es ist resta juven, usi,
1: es ist resta
0: juven, buonissimo. Non accent, 20, 25, 30, ci avvegli a Dio, var, ozzo, buonura, con un telefonar, brevet, osam. Awesome.

0: Kicker in 6.
1: Presentada Folk, vossa bottia dal Vitg en la Regiun.
2: In noi cerchiamo un nuovo candidato, un nuovo candidato, c'è una nuova candidata, nome alla Franziska Henry, e viene da Sidrun. Buongiorno, donna Franziska.
3: Buongiorno.
2: Come vai?
3: A tip top. Per la laurea e la tiflot.
2: Ma alla fine già riusciamo il ciut sul termometer?
3: Che è 8 gradi, hai sì.
2: Ah? Dovrei Sidrun in neanche, 8 buon'ora.
3: Che è pleonciù, trovi neanche.
2: Io sono venuto fin già da Dino Sorbiter, Oz, Florian Mon, e qua si è premiera, Oz.
4: Yeah, sa bocci che prende voi, la Franziska, non io.
2: Ah, donna Franziska, non è nervosa, la sa Francisco ci va.
3: Non? Io sai, Dino, come va, Gede.
2: Sì, sì, a Dino?
3: Da, also bugada dina vini vidi qua kin zvolet.
2: Bene.
3: Ma bussi naus.
2: Ma lura, sì o na? Usse funziona, Florian, tu sei fin già do di imperi, ad esempio, quando fanno sono anche più grandi le storie. E lanciamo in questa prima ronda. Se è corretto, es dovra. Qua è forza mo per te info, Florian, se è corretto, es dovra. Della prima ronda per arrivare l'urina avanti. Donna Franziska, pronta?
3: Yeah.
2: Florian? Un, dus, tres. La Jalina Appenzeleiser con barba è nuova sulla marca di 2,75 francs.
3: No.
2: Per mettere una certa posta B regolare costa per il momento 1 franc.
3: No.
2: La nuova single da Baschi con Beatrice Egli a nome Pidier.
3: No.
4: Correct.
2: Per Anna Giacometti è questo il déjà vu onsco consigliere nazionale.
3: Sì.
2: DJ Ötzi è un dels act della schlagerparata di questa fin d'evna.
3: No.
2: DJ Ötzi ha in sé nome Gerhard Friedle.
3: No.
2: La fraktion Tarasp ha der Püsabitansko quella de Sent.
3: Ja.
2: Yeah. In der Nations League, der Sommer, sie wollen Schweizer, quis dies unter der Slowakia.
3: Na.
2: Er lauscht der Konfine kun der Slowakia.
3: Ja.
4: Korrekt.
2: In der Rangation Mondiale der FIFA sind als Omen Schweizer in Position 14.
3: Ja.
4: Korrekt.
2: Pro la concorrenza de Chacha de RTR manca na Moses Bestjes.
3: Ja.
2: La Chachota dura mo fino al 30 de settembre.
3: Yeah.
2: La Kiluk è una serie di comics americana.
3: Yeah.
4: Faleu.
2: Non del tutto. In Belgiaise. In Belgiaise.
3: Ah, in Belgiaise. Oh,
2: sono un dottio. Ma la Kiluk, conosci la son?
3: Quel culo? Yeah, let's conosco qualcun cavallo.
2: Ah, frazzi. Ah, frazzi. Sai, vedi quella pistola, ma hai il cavallo.
3: Yeah.
2: Trai di svein affat.
4: Florian. Concentrazioni.
2: L'hanno il primo trasi, ne ha deciso di
4: fare. Okay.
2: Fabriciano ci un po' tensione.
4: Sì.
3: Allora, tensione.
2: Preciso.
4: La gallina appenzalese con barba e propri se la nuova marca da 2 francs si attonta giù.
3: Ah, sì.
2: Preciso. Questa è la nuova serie ci di signora.
4: Sì.
2: Da bestias.
4: Non serve con la vacca grigia.
3: Con la vacca grigia, andiamo.
4: Ad una carta da carta postale B regolare costa in franc.
3: A de B genau de.
2: Questo mi vede l'ora per il comandamento dell'on, precis. Vien più char.
4: Tu, els culzons, iei bol 10 avalon, ma ben els 7 avalon per Anna Giacometti e lei depi els 12 de dezember domelie Genif el Cusei Nacional.
3: Ah, de. De.
4: Ad in star alla Schlagerparade effettiva il DJ Ötzi che ha accemene proprio nome Gerhard Friedle.
2: Questa sera fiss quel de do dir qua coira. Donna Franziska, se non amo plans, questa sera fiss il qua coira.
3: Ah, fosse la coira, de? Na, let mondo budi coira, na.
2: Che dovresse, che star dovresse loro per celanissio coira?
3: Oh, guai, budi en il Dario Hesni. Hey. And the country, tell me, is in Tecumseh. Schlagers.
2: Ma qua è fissa questa fin d'efna?
3: Ah, Eli, sono in the Schlagers.
2: Qua è la vesla loro a vondo, ma forse loro domani o pushman. Hai, Florian?
3: Sì.
4: Tu vai in un terrasp, che è mo mezzo cigronsco sent.
3: Ah, sì.
4: Allo
2: è... E non abitanz?
4: No, abitanz, at Lucky Luke, sco son dic, è una serie belgese, a bo americana.
2: Drei, das war eine Fahrt, Florian. Oder positiv?
4: Sie hat den Status von Lides. Sis correctas.
3: Ja, lo va grad klick.
2: Grazie. Giusto qua ci dovevo. Sul punto, la Francesca. Vuol dire c'è no dos io vain lunedì la prossima ronda, ronda 2. Ecco
3: bien.
2: Emelik.
3: Qua bien, grazie fe.
2: Bella fin d'evne della rivale.
3: Un tip top col Florian Mond.
2: Ah, un compliment, super.
1: Kicker 6. Presentata Folk, vostra bottiglia dal Vic e la Regione.
2: Donna Francesca? Vuol la fare un complimento? No, no, è un po' niente. No, è un dito avanti, torna a sed, va a dire complimenti, si fa blare massa pax. Alzo.
3: E lei ha una bella voce, qui il tip top con Florian Mon.
4: Grazie al Fitch per quel complimento.
2: Se viene il giusto impaccoccio.
3: Buonissimo. E l'ha portato clit di me.
2: Bene, buonissimo. Lora, fin lunedì, arrivare.
3: Sì, siamo in

0: RTR, il vendredì di buon'ora dal 25 de settembre e fino al 30 dura la mola ciaccia, la ciacciotta in grigion.
1: Per vous, al puls della ciaccia.
0: Duce ir du di belle storie de ciaccia qua pro RTR durante il salut de ciaccia che non fa mince saira durante la ciacciotta con Natalia Diller. Per quai c'è qui ston par c'è donnes dan in pa ein tel tun. O forse stes ne?
2: I das abrerne da salidar vecchien gala degne las donnes ma bagn erne da i om dalla cacedra ci possibile per me a pis mis un fan ed eris mis genitox ci sustinen me u sefic ci ava che la stresem des libertat per i da ciaccia e che per me u bel, adi son sia grazievel ai mis om, adi mis genitox. Ia jo se, io sen zona containta donna, allora le rio un containto.
0: Amo meldes, tots dos son happy, lure se buni, a propos happy, quel plana er Gabi de Gonda.
3: Il è stau bi scoadina, a scizun a un pibi.
4: No vaina podu schluppedar un bel bov de corun, un du de jun, de cetzeta di du skills.
5: Hai, questa fa una festa.
6: Questa fa bene l'arme.
4: Tutta orde la vetta, sessio. Adi di si sco metter paisis ma caruns.
3: A per quai invida RTR al salit de caccia porzion dobla sco finale. Quai live della Maiseradonda del Hotel Graina Arabius, mardis al 29 de settembre dentro les 8 e les 10. Vigni, godi la compagnia e telefonai per salida a gratulà. A tocan lu.
7: Sono in avvento in buot ciatluf e quals ci non è menci in gotta non c'è perdere le oraglie, che è menciò menci buon.

0: Las novitats der RTR.
1: Norbert Godner candidesce Bitschpli per il presidi comunal de Falera. L'Unione Europea che difende la Corte Penale Internazionale e vide Laura non mi dene gut i resta bel. E la soci al microfono Florian Mon. Bendi. Falera steuere la cerchia di un nuovo presidente e una nuova presidente comunale. Il presidente attuale, Norbert Godner, candidesce Bitschpli il Cercladur 2027, quando leggere nel fei ufficiale della Surselva. Godner veni eleggi il Cercladur 2023 sco presidente comunale. International, l'Arabia Saudita vuol si incontrare con il Pakistan e la Turchia per discutere la situazione militare del paese. Di PMS viene l'Arabia Saudita attaccata dalla milizia del Houthi o del Yemen. Il Pakistan, la Turchia e l'Arabia Saudita hanno d'accordo per una alleanza di difensione, tenor quella vale in attacchi in un dei paesi, scu attacchi in tutti i tre. E sostenere l'Arabia Saudita volere la Francia in sveglia tramettere soldati, sistemi di radar e di difensione in la città di Port Yambu, come ha detto il presidente francese Emmanuel Macron. La Francia ne vede intanto più intervenire nel conflitto nel prossimo Oriente, accentuisce Macron, la fine mira sa di sbassare il prezzo per carburante. La città di Yambu è importante per l'export di oli e viene ad una prospetta chiara dal Houthi o dal Yemen. L'Unione Europea che difende la Corte Penale Internazionale a Den Haag, il presidente del Consiglio dell'Europa, Antonio Costa, accentuisce che tacce sin la drittura e sia scolavratura sia inacceptabile ed in stoppi difendere il diritto internazionale. El riesce con quei sin il plaid del presidente americano all'ONU. Donald Trump aveva nominato la Corte Penale in istituzione de canaia ed intima il paese dell'ONU di abbandonare quella. Ils Hurricanes Polo e Nolo fan quitats alle autorità americane e messicane. Polo è deviato per lungo della costa del vest del Messico dalla pli alta categoria de Hurricanes, categoria 5. Il centro del stamprato è ben restare sul mar, il centro d'avvertimento dei Hurricanes americani quinta d'entant con inundazioni greves e boves. Il stamprato tropic Nolo si muove più lungo nel vest in direzione da Hawaii e viene ad in più ferm. E arriva le sonde in le isole americane. E per il sport, la ciclista Mara Winter, che crescita sia Valbella, ha mancato per pauc in medaglia al campionato mondiale di ciclismo a Montreal e nel Canada. Winter è venuta quarta nella corsa de Via delle Donne sotto 23 ans. La giovane ciclista svizzera ha perso per pauc centimetri il sprint per la medaglia di bronzo. Le corse dell'elite in l'ora alla fine demna, 30 auto con 5 calori da Panadoz. Ed anche il risultato del hockey. Sono due strade al club di hockey di Biene per spiegare in partita e poi Clermont. Ordai farà Biene batti Cloten gist con 6-0 e già sono in primo terzo stavi 4-0 per il Giast. In la tabella Biene uscì di nuovo in piazza 4, Cloten in piazza 7.
0: La meteo.
1: Il dì comincia con incinz velz de nivels per grande parte splendura d'entante il Solei e la bella aura de tonne restera durante l'intera fin demna. Il termometro mostra 37 gradi in Val Misteir e 22 gradi in Val Mesauc.
0: Vias e traffic.
1: Sin la via principale, tranter Rienau e Panadoz, ha impediment de traffic che provvide in auto con una panna. E per via della Wurz di Romir Grippe sarà da parzialmente in la via del Malögia, con 36 foglie e plon da lei, e poi a partire dalle 8 di un quarto e fino alle 12 e a partire dalle 9 di un quarto fino alle 5. La via viene aperta mince mai dall'ora in tira, poi durante un quarto d'ora.
0: Quai entstate le novità del RTR. Ulteriore informazioni chattai sin rtr.ch.
2: Hai partito con un quesin. Ci davo conosce la band Feedback? spent pro uno cela in sin de domanda. Pro qua domanda oter. Chi devo che nios quis son qua? Blerzo, feedback ne nis nempen in ginotes co YouTube. Ot sin di conscienzi in tot el mond. Con songs co Pride in the Name of Love. O ir quis qua? Grandioso. Stuck in the moment. Avant precis 50 anos a nempe comenzar lor carriere, quella di YouTube. Appunto, sco feedback la amo e per quai dedicina nos sempre vert da dots a YouTube, quai vers vainci passalas ot. Es una dina scena? Buon dì!

0: mia chanzun preferida.
1: Io sun la Dina Sonder, stunga Salocf, et in mis già vista musica e pizzaiolo da Stubatagen. Quella canzun fa buona luna e plaia me et a mia famiglia. E già vis a tots en bel

0: Vain spassar las otis.
1: RTL. Quai il sempervert dal di.
0: Ino gratulain alla band Feedback. Happy Birthday alla band Feedback. Ottavant precis 50 ons. Zun SX include Dublin. An es decis de far musica in sembel. I cun rejuna osa uno cella in a fodina sul front. Ci bema es lura Feedback. Ci vale la pena de discorrer osa 50 ons de vo a musu de des. Creai mai i vale la pena Feedback nel esempio in ginotes co YouTube. Per due anni vivono es nom uscea e da volo rappunto mi dà il nom da band che c'è no cagno schein e tal svein jent oz. Precis. Where the streets have no name. Giro in da questo ons da Blesi Bleres Anni Lurelia, ma per l'anniversario da dots tad leine in ote. Sunday, Bloody Sunday. Quel hit c'è san suona al più sovent a quel concerts live. In accensione politica, e tenor criticas, un dels melders songs de protest, insomma.

0: Nos sempre vede dots YouTube e amsco ci para des mità november de quest'on nier nova musica de des an annuncia quest'evne de vo novons in nov album e gen bebonder.
1: Il sempre vert dal di.
0: In 4 minuti les 8 e mezza.

0: Venerdì buon'ora del 25 settembre, in tante punti le 8:30 e Florian Mon e il Sanchez ci dà da nuovo a buon'ora.
1: Falera steuere la cerchia di nuovo presidente o una nuova presidente comunale. Il presidente attuale Norbert Goetz ne candidesce bec pli il cercladur 2027, cui delegere nel feio ufficiale della Surselva. La Francia vuol sostenere l'Arabia Saudita con 3 metri soldati, sistemi di radar e di defensione nella città di Port Yambu. La Francia non vuol intanto bene intervenire nel conflitto nel prossimo Oriente, la fine mira è di spassare il prezzo per carburante. L'Unione Europea difende la Corte Penale Internazionale Den Haag, attacca sin le trattiere se le collaboratori sono inaccettabili. Donald Trump aveva nominato la Corte Penale e in plaid in un'istituzione di canaia ed intima il paese dell'ONU di abbandonare quella.
2: La meteo.
3: Presentata la Source IT AG, vo specialista IT in la Surselva. Infos in source-it.ch.
0: I vanno avanti con belore d'uton, be qua il lago comincia il di in grigione con impere singoli nuvols, qua con maximal mangi 17 gradi la Valmisteir e fino a 22 gradi dai appalles valades del sud. E con Blaschland, c'è la nuova per questo venerdì 1. Io dai, e di buon dì.

0: Las novitats der RTR.
1: Norbert Godner candidesce bec pli per il presidi comunal de Falera e la solidaritat in Svizzera resta gronda. E las nov al microfono e Florian Mon, bendi. Falera steuere la cerce d'un nov president o d'una nova presidente comunale. Il presidente actual Norbert Godner candidesce bec pli il Cercladur 2027. Quede leggere nel fei ufficial della Surselva, Gode veni elegi il Cercladur 2023 sco president comunal. Madrisa Solar, l'ovra solare sur claustre, produzesce di pinon, forze elettriche e 10.000 moduls in installats, quella mese dat del dombro final scol interpresa scrive. In sei leve wandelplan de costruzione quinti de var collia 70% de l'ovra cun la reut sin la fin dell'on. L'ovraia produci le invierne passate pli che calcula, scrive l'interprese Vinevant. In part droven le spendiculares de claustra, il rest va in la reut della EKZ. La solidarità della Svizzera resta gronda, come se il nov barometer della cedoina de fortuna. Ozen di donation de pli persunas che pli bald e passa 80% dels domandats an il sentiment che detera de pli crisis che pli bald. Per la ricerca de acciugun del jubileum de 200 tons della cedoina de fortuna an ins domandà passa 1.600 persunas. In Italia dascien mo 30% dels ufans di ne classe esser de lingua estra, quella regenza de CIS. Quinta venien be ufans esters che nen bec ne schizze in Italia e nen bec stats in scolina. Plinuant no dei ne din scharmidar en in chiasa de scole memi lunch de vent, mo provide la lingua. La regenza aveva orionda ma in voli introduci regles bler pli restrictives. Denor il Ministeri de Formation aves mo circa in mezz per cien de las classes d'esser pertutiada. Il Yemen vol agit incontra la milizia islamistica Houthi. La Cominanza Internazionale stoppia interromper las fornizions d'armas e tecnologia als Houthi e sustegnair la regenza e l'economia del paese. Il combat na stoppien bidi autres far per elsa dit in representant della regenza e dove dentant sustin per puspe etablir la controlla del traffic in la Mar Kocne. Il Houthi combatten depi 10 anos incontra la regenza e dan conquista grondes parts del paese de tirs della strette de mar Bab al-Mandab ed etabli in acne regenza.
0: La meteo.
1: Il dì comincia con incins vels de nivels, per gronda part splendura dentant il sulei e la bell'aura de ton restera durant l'entira fin demna. Il termometer mossa 37 gradi in Val Mistair e 22 gradi in Val Mesauc.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatais in rtr.ch. Rund per il dì.
2: La dina scena al microfono ci sera o se però giusto der c'è al microfono per trar ferm e c'è fol al fla per essere ora pronta per gratulare a tutti e tutte i nostri giubilari che non vanno a scritto qua sulla lista. Fine, sco prossimo! Buongiorno!

0: Venerdì il 25 settembre in dì da festa, sco ci para, blers gevus si auguris vana cifa, sco prüm per Emma Luisa Schuller e la sta d'Ardin, i cumplisce ozzel di janvel anniversari. Lura sco prosma erina Emma, ina Emma Sofia Hess, e la sta a Fraie Mettingen, qua is an il centun de Berna, i cumplisce 14 ons oz. Happy birthday. In avant, jaina a Vrin, in stüve de Albert Cavietz, e cumplisce 57 ons, ilura Alexi Kamenisch, e el sta su nostra lista oz, er el in giubilar sta a Morissen, e cumplisce in Rudondel 60. Therese Hefner, der Mosch, el is 5 ons più veglia, cumplisce 65 anniversari, oz sta a Mosch, e fa la festa d'anniversari. Lura amu in cün weine zu nostra lista per gratulare oz al 25 de settembre la Antonia Casanova de Lumbrain e l'isossa in la casa sua Martina Trun e cumplisce al 77 anniversario. Sincera gratulazione ed in bel di de festa e de cicciats auguri su nuits cul gevus de musica natural manceroz du divet davo jantar.
1: La Cupina.
2: Presentato il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
0: Ci vesient oz far in plagiar con telefonare gratulare in otra metà in la tazza da derte er in vos nom o se potevet telefonare. Nur ocient, 20-25-30. Far in plagiar d'anniversari con daros in telefon gratulare in otra metà in la tazza. Nur ocient, 20-25-30.

0: Laura Pausini qua pro RTR intant las novisaides, vuol dire che no gratulain o se no vain fat la pell, per ti ci ves voglia de gratular oz e de trameter nostra cupina, vain chatà alla Anita Strimmer de Zernetz, nun?
1: Sì, precisa.
0: Don Anita, e questo schon dire, sono giusta, schon in gratulazione un po' più speciale?
1: Sì, qua è proprio, sì.
0: E la
1: può... Sì, io voglio gratulare a mia mamma e nipote da Valciava, ci dico il fliamento all'ospedale Santa Maria, e te l'ho già visto tutto il buon, e buona sandà, tanti in avanti, sì.
0: E quanti anni scomplisci?
1: 99.
0: 99 anniversari. E lì è successo, se dire finciò qua promette le cose, non giusto visto che ce l'ha dozzà qua, al giusto ce l'ha dozzà, c'è quasi 99 qua, e sono in bella cifra.
1: Sì, oh. sì. E le sedune state sane e frisce, e sì, proprio. Fino a lui ce la potete stare a casa, e farsi a casa da soletta, e sì.
0: E darai bella salguardanza, so?
1: I figli che vengono a vera da della, ma... Ossa, il là. Al fliamento Santa Maria.
0: In notre metà in la tazza. In ses nom, donna Anita Schop, regalin, hai, per l'anniversario, per il 99. Questo non
1: fa proprio
0: plagiare. Flau, te non va in plagiare, sto è preciso essere. Allora, ci vediamo del in bel dì, a Zernetz.
1: Grazie,
0: da Eroz, un complesso
1: slai,
0: nun, e tutto il buono di Adela. Arrivai.
1: Donna Anita,
0: arrivai.
1: Arrivai.
2: La cupina. Presentato il bogno engiadina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bogno engiadina.ch

Basler Stützen.

as blick, attentat alla Grecia.

0: Caspar Nicca qua pro RTR. In 6 minuts es las 9:30. Intant arriva Elias Tuzeus da Portainti. E na d'una plaschaia ti arrivas da Portainti, pro caccia pro te, es d'una X als es es polura vera, oder l'ultima anno erano quelles als lustigs toccalins. E oz ad in Corinz in tes t-shirt. C'è bel, per ci è quel?
1: Per tots ci volen oz recaiver in Corin.
0: Vezai, Also, è tutto in conto, il. Ma io faccio una baia, non voglio descrivere complimenti. Non è per complimenti, vai, also, non è che sono stato in complimenti, ma qui si sa fare per un bel momento, poi andiamo a colliare qua, fare la punta, cerco di unire altro per fare la punta. Appunto, complimenti, grazie a Fitch.
1: Fai notz.
0: Se puoi fare con il Corinne, del resto, appunto, tu
1: E cerce munciun, eh?
0: Cerce proprio munciun.
1: Oggi quarto passare alle 10, vai a dire grazie a Fitch. Un momento in cui un auditore può dire live grazie a Fitch ad una persona per una amicizia, per una relazione, per un bel momento, ci sa partire. E RTR regala in connex un piccolo flores all'adressata o all'adressata. E noi cerciamo però una persona ci surda al grazie a Fitch. Di mi dicevo, vai a interesse, scrivi un quart WhatsApp. Con un hallo.
0: O era in telefono qua?
1: O era in telefono.
0: 25:30, tu già sei qua, pigliassi sul telefono e fessi qua tutto spontaneo, non?
1: Oggi fessi qua tutto spontaneo.
0: E loro si potesse annunciare, e loro le stesse in quattro essere pronte per, o essere pronte per dire grazie, con un piccolo flores. A chi è stesse grazie fisci, se tu avessi un grazie che ti potessi tramettere oggi?
1: Ui, questa è una greve domanda. E crei, è stesse tramettere un grazie fisci fin già ora avanti a mislet? Perché c'è e non ha dormito se bene questa notte e il grazie a Fitch per la prossima notte a dormire
0: grazie a tutti oh, sai, ti vai in avanti tutto interessante qua pro RDR con Elias Tuzeus mi sono in scena e io vi faccio cominciare questo venerdì in nostra compagnia sta bene e Fitch alla prossima.

Dir grazie a fiche di una persona, sai che per in servizio una amicizia, un bel evenimento o semplicemente per essere una persona. Cosa fanno qua oggi? Dove le desce per RTR? E da muovere le desce lanciano qua una nuova runda di ciauses. Una vanno di domenica a plan punto culminante ci aspetto qua per RTR al microfono Elias Zuzeos. Buon dì, Romancia!

0: In the end, Stefanie Heinzmann, quart de las deschis a stat.
1: Che chauses.
2: Presentata Nickis Cuira, la facenta per mobilias e decorazions. Nickis-wohnwelt.ch.
0: Nova runda, nov jackpot, novas chances, nol anschein, cun un bon in valur de 10 francs de Nickis. Attenzion, candidates e candidats not cerchein al seguente.
3: La chance funziona be in grons dumbers. La chance in di cescia. La chance è variabla.
0: Una chance ci funziona be in grons numbers. Una chance ci indicesce ed una chance ci desvariabla. E Claire, per la prima runda dovrai magari in cun ci rompa il glas per noi. Ci vuol essere la prima persona qua via 0800 20 25 30. E ripet 0800 20 25 30, il numero del studio RTR. Linges avertes per vostre idee, vostre proposte. Forza, finge una soluzione qua in la prima runda. Non c'è una chance ci funziona bene in grandi numeri, una chance ci indicesce e ci des variabile. 0800 20 25 30. Ci vuol rompere il ghiaccio, candidate e candidati del C'è chance, linges avertes. Ed è una classica, una runda, una prima runda classica. Se voi avete esse questo telefono, dice voi. Il cifre bot finge a polvere. Una chance d'unamo. Ci vuol rompere il ghiaccio, poi c'è chance, prima runda. 0800 20 25 30, noi vanno per 10 francs. E noi cerchiamo una chance ci funziona bene grandi numeri, una chance ci indicesce ed una chance ci desvariabla. Idee, proposte, tutti hanno via 0800 20 25 30. Feiner küsst als proper Science eine unika Proposta. Ekrai Bein. Ein Jackpot para de stuvar crasher per vos telefons. Okay, no concludein. Science eine unika Proposta. Ach, che trist. Lure meine der Mann per Weinsfranks. Chi sa si funziona lure Esper Bein. Als Chevatins chatai mit minche kas finja via rtr.ch. E allora domani fai una cosa qua, no? Domani dovranno lasciare il vostro sostegno.
1: C'è Chauses.
2: Presentata Nickis Cuira. La facente per mobilias e decorazioni. Nickis-wohnwelt.ch.
0: Prova una con la musica. Quella funziona d'una. Another Day in Paradise, Phil Collins. Desde les desch. Ondas RTR. Bende di avamezzi di. Belcesce con noi.

0: Las novitats der RTR.
1: La Regiun Malögia so dat dus premis de cultura e Norbert Gotne candidesce bitch pli per il presidi comunal de Falera. Elas diesce il microfono e Florian Mon. Bindi. L'autor de chansons du fans, Daniel Manzoni, sovegni il premi de rinconoscenza della Regiun Malögia, che passes engagi per la lingua romancia dils ufans indigens. Il premio è dotato con 10.000 francs. Scola Regiun comunicesce sovegnere Alin Guidon in premi de promozione. La giovane actura gioca de pilon per sala stria Ludovica, sin la via de paraules en Valbever. Questo premio è dotato con 5.000 francs. Falera steuera la cerchia di nov president o una nova presidente comunale. Il presidente actual Norbert Gotne candidesce bitch pli il circladur 2027. Quando leggere nel fei ufficiale della Surselva, Gotne venia leggi il circladur 2023 sco president comunale. Madrise Solar, l'ovra solare sur claustre, produzisce depi in on forza elettrica e 10.000 moduli sono installati, quella mese dat del domber finale con l'interpresa scrive. In sei leve vand il plan de costruzione, quindi deve raccogliere 70% dell'ovra con la reut sin la fin dell'on. L'ovra aia produzire l'invierno de plic elettricità che calcula, scrive l'interpresa vine vand. In parte trovano le spendicolari del claustro, il resto va in la reut della EKZ. La solidarietà della Svizzera resta grande, come il nuovo barometro della cittadina della fortuna. Oggi di donation erano più persone che più baute e passa 80% dei domandati hanno il sentimento che detti erano più crisi che più baute. Per la ricerca ci aggiunge il giubileum di 200 anni della cittadina della fortuna hanno il domandato passa 1.600 persone. In Italia, da stiamo 30% dei ufans di una classe essere della lingua estera, quella regenza decis. Quinta vengono be ufans esters che in becci nascite in Italia e in becci stati in scolina. Plinuant na doi ne gin, stuer mi dar en in chiasa da scola memia lunch de vent, ma povi della lingua. La regenza aveva oriunda ma in voli introducir regles bler plist restrictives. Il Ministerio della Formazione vesmo circa in mezz'percien delle classi d'ester per tutiada.
0: La meteo.
1: Il dì comincia con incins vels de nivels per grande parte splendura del tanto il solei e la bella aura del ton resta durante l'antira fin demna. Il termometro mostra 37 gradi in Val Müstair e 22 gradi in Val Mesauc.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: RTR. Mes di. Mes radio.
3: Il grazie Fitch, live radio e l'occasione per annunciare il butin La Preda. Tots dus qua in quest'ora, in ora plein punts cominanz pro RTR. Elias, tu zeas per vo al microfon. Buon di, Romancia, per quest venerdì de bellezza. Also la splendura ed es temp per splendurar. Time to shine, chantel al Bastian Baker. Qua per vo, pro RTR.

La tensiun crescia. Il plaschair era. Cun RTR in fevra da Chacha. Annunziai la preda minciadì alles 10.30 live in l'emissione da radio e guadagnai la patente da Chacha per l'an proxim. Partai con nus vossas fotografias dels pli bels moments da Chacha e la saira, tramter las 9 e las 10, procurai nus per buona atmosfera con il saliz da Chacha. RTR al puls della Chacha. Adina e cura che vos volais sin rtr.ch. In bocca al lupo.

0: Avant knapp in ura vain a fat qua la pelpel. Grazie Fitch, vain corta vo. Surnifin già in messaggi e deixa nos a pronts e prontas per questa bella rubrica del venerdì.
1: RTR regala per vus. In grazia Fitch.
0: Mince venerdì es RTR la plataforma per, es possiamo dire, emozions, messaggi sinceres. Ed es qua al grazia Fitch live al radio mince venerdì, in gioce vo podeva dir grazia a vossas charas e chars per servezens, per amicizias, per moments de compagnia. No vain intant pront un messaggi ed er pront un numero de telefon. E vos savevet co ci funcziona, telefon es activa e no sperain ce no ci fain in al telefon per far una bella surprise.
2: Friri.
0: Allegra meinst quis Elias zu Zeos RTR.
2: Allegra.
0: Noi schon live al radio, discorre con la Madeleine Fliri.
2: Hi.
0: Donna Madeleine, wessi la tempo in minuto per no?
2: Mo, è pensa.
0: Füssel o mer in vicinanza?
2: Ma quel sarà surwart in Cluj.
0: Kreile ci l'arriva mo da clamare l'om. Non wessi nempe una piccina sorpresa per els tots dus.
2: Aha, ben moment.
0: Hi.
2: Nadja. Klamme Bab, den ihr jo. Die war denn hier auch? Elias zu sechs oder noch zu sechs. Hi, wenn man mal, das ist ein bisschen.
0: Kein Problem. In frattem possiamo declarare della donna Madeleine, non vai un piccolo messaggio, cioè in cina registrare per ella, un messaggio da sorpresa.
2: Hi.
0: E quel messaggio, quel volesse noi ent mosar ad ella, e se om Rudolf è il nome, non?
2: Mhm, preciso.
0: Ok. Hi. E San Rudolf in già inviati?
2: Al mio raggiusto.
0: Al mio raggiusto. In giovane ho giusto ciuffa della donna Madeleine, che fa?
2: Dovremmo fare altri in stanza. Hai.
0: E la sta in giù?
2: È un sent.
0: Hai, un sent, a flot. E so, c'è un po', era un po' bel sull'aia, sent, no?
2: È quel del radio. Non è un titolo.
0: Ah, o sei una completa.
2: Hai, o sei il meso.
0: Ok, donna Madeleine e Sir Rudolf Liri, no vain un messaggio da knapp un minuto e da des dovrebbe l'attenzione. Pronto?
2: Vieni, Anna, qui, tu sei là.
0: Gut.
3: Ciao mamma, ciao bab, ihr ciao noni bezzegner. No lein dir un gran grazie fitch per to qua ce vo faive per no, ce vo per ci raivet a dia, mince ifne, per ce ir mamma po ir lavur. E naturalmente è per tutti i flotti best moments che noi vain con i antari in sembel, con Jovar, star in sembel e hai si mangi lo schlup per tutto quello che vuoi fare per noi. Grazie Fitch, Fitchun e hai speresti resto schön avanti e cerisci un saluto e dir da dia.
4: Da dia da dia.
3: Grazie Fitch. Osa mia. Grazie Fitch.
2: Ciao.
3: Ciao salut, ihr da Masom Andris, ihr da Mai, vostra figlia Nadia e da Dia.
2: Ah, grazie.
0: Un sche flot salut, ihr da Liuven Dia. Coesa per curar al Dia?
2: Ma è intensiv. E le sono tre anni e mezzo, hai hai. I viaggi.
0: Quel cuore era
2: per... Le fici in ciar, ma appunto i viaggi.
0: Quel varrà l'energia per correre, ma in casa,
2: sì,
0: intorno.
2: Quella sono energia.
0: E c'è un esaldì, c'è il riva?
2: C'è, scusa?
0: C'è un dì, ella d'una...
2: Noi vanno il venerdì, dove mi e mi sono ora mince tanti eravamo uscigliamo mancia Nadia Dovra.
0: Ok, ma è dislustig, non è giusto due dì avanti alla dit a c'è la Nadia di esclamare al bab, la Nadia ha saputo questa sorpresa. È stata tutta quieta da voi, ma c'è ci desa mo un punto culminante per concludere, donna Madeleine, no, da stiamo zurdare un piscio al flors in nome della figlia, quattro metà in davanti a casa e ora je vi già una bella plagiare con i flors e vi ne avanti bella plagiare con questa bella famiglia.
2: Grazie fiche un per le belle storie e per tutto.
0: Grazie a Dele, una bella fin d'evne. Un
2: piacere, Grazie fiche a voi, un buon dì e grazie per tutte le vostre belle emissioni.
0: Ma grazie per te l'ardo, Madalena.
2: Grazie fiche al radio e gli altri.
0: Ah, c'è flot. Grazie, donna Madalena.
2: Grazie fiche. Bella fin d'evne, arrivai. Grazie.
0: Das ist casual, manchmal Musiker. Sie sagen, Family of the Year, chanten Hero.

Ses butins vacanz, una patente da chacha per l'onchivenchen o regalain. Qua es la preda da dots in 3 minuts qua pro RTR.

0: Matthias Reim, verdammt, ich lieb dich, Musiker, qua. Durant la quale ci nova inspettas in telefons ed rivra illa linge. Es un ciaciadras poesura dir superbi, superbi della figlia. Al Peder Arpagaus de Savognin ci annuncia il butin della figlia. Allegra, sir Peder. Es ella mo qua?
1: Yeah.
0: La figlia ha fatto butin.
1: Ja, vuol, ja.
0: C'è butin alla fate din gioa?
1: In capriol. Lancet. A furcet, lancet. Anche la foppa. Il sed, il snow. Il doccia kinder.
0: Sir Peder, e l'esercia ciadar, no?
1: I vin de play, su sto cantina onda dosa, lasciando i giovani.
0: Ma e curce la ciuffa al telefono, o alla figlia telefonà con curce la fat butin, come è stato?
1: La figlia telefonò a me e ho detto che l'aveva già fatto.
0: E il bab è superbi? Ma e allora alla figlia quinta è un po' curce d'estate con le ada?
1: Ja, la quinta non ti ristorge. C'è stato un bel momento ad oggi in Nara Presente.
0: Polemo partire.
1: Giù diventa la rete ci va.
0: Polemo partire o c'è un dos momento da quelli storgio?
1: Ja, scu partire.
0: Alamo, al Zalgordo, l'omo in pace, non può dare a nos auditori quintare un pacco d'estate per la figlia.
1: Sì, perché la figlia arriva da quintare.
0: Ah, ad oggi il Samo, al Sir Peder, allora può l'elemo quintare in dos frases?
1: No, io sa, non ce la faccio.
0: E allora, ma come è stato allora?
1: Ja, è lei, se non va in posto, paga sulla retta, ci sta in giorno oggi, a paga sopra e le va in bel posto. Ma è lei, se non c'è posto, è stata l'ossio una mezz'ora, e sono arrivato una ciaura con un ghiz, a siva e rovassiva quel buco.
0: Wow.
1: E la Lucia, allora la sa già trovare.
0: Ma qua ha funzionato fitch bene, fitch bot fin già,
1: eh? E allora la seiva, la seiva del carro.
0: Allora, mezz'ora e la sta su sul posto?
1: No, circa una mezz'ora.
0: Ah, non è male. E allora giusto da c'è in voi in Ciamona a fare un vivo o da c'è ora per?
1: Io, sì, tutti scacciati insieme, noi facciamo un vivo, faccio una bella seiva.
0: Ah, e le seri su, Sir Peder?
1: Io sono Ivana Heck, un po' più in sé, allora sono io giù Tarela.
0: Ah, c'è flotte. Ok. Sì, allora, gratulaino alla figlia e la entra usce automatica manch in la concorrenza per la patente 2027. Adel, Sir Peder, grazie per il telefono.
1: E usce, grazie a
0: te. Ed in buon tempo, mo.
1: Grazie, madame, ma.
0: Grazie.
2: La preda, presentata alla Banca Centrale Grigiuna, gkb.ch.

0: Dai! Guarda la sündes che c'è RTR, venerdì a mezzodì.
1: Il challenge.
0: Azzalö a zuz. L'inscunter da Chant, in abbe oz tot la fin defna. Quis format cultural, us est da escrit, il occurrenza sporge inscunters, resonanzas e formazions musicales sotto la direzione di personalità nazionali ed internazionali. E sai per minciune e minciune ci ama la canzone del chant. Prima la musica, dopo le parole. Usce sta scritto qua. Entrata e partecipazione è gratuita. E lo all'inscontro del chant oggi a partire dalle 4 in la Baselgia San Luzzi a Zuz. E scodite, man, pushman eremo l'intera fin defna all'inscontro del chant a Zuz. Interesse, c'è il bondrius via rtr.ch, c'è David era una contribuzione da radio, da parte di questo scunter. Lura, Erdemann, stampar per tutti a strada, con Anna Neuror e Christina Wildgrube, e poi Erdemann stampar un agent motiv, wie da tutte sorte differentes maschines da stampar, da man tante las 10 e las 3.45. Infos da wart kurz in annuncia da wir chalender.ch. Staman. Stampar per tots da man les des, il museum stamparia strada.
1: Il chalender.
0: Al venerdì del 25 de settembre, ed is in dida sulai, ed is in di ci lancia la findefna a moda fitch simpatica ed uscese questa musica. Lovely Day, Bill Withers.

0: Quai sind Chanzun pel venderdi, na? Desde la Sünderschua con RTR. Schwandreinen im Per in Pisa Mainz.
1: RTR Impuls.
0: L'episode da Paula Casut Vincenz hat den Titel «Zu les».
2: «Zu les» in Hotels und Schokatakombes. Hotels gigantis con millis de hosps an zu les schkovies tras witz. Escha dretches de niestradils zu les senza fin. I de vos mince isch in a stanza. Inse ves gi, de vos mince isch in a historia. Zu les en grons hotels an Moisevies. Escha unica con numres. Escha sparta munz. E depende dine dalla perspektive che ti has il moment. Es di de vos ni de vonin isch. Tut tu noch quella situazion e la realitat in autra. Antirs destinse historias de vittes se zuppen de vos esche serada. Ad in sein jang in idea, ci che per in temps se uvigin. Ins ni aude ni vese, ci che va tras zu les e bandune quel tutanina dretsch ni se niester tras in isch en in a combra. Zu les ein moments de moviment. Quasi ni gin stat simple manieri e mirs in zu le fa nuot. Zu les en logens cun ina intention. Ci ken in zu le eine clara fine mira. Forse fuss in idea de metter persona senza fine mira en in zu le din hotel gigantic. Lunghezie de nuot auter ca teppi esche blinciusu. Tututina, ni gin variazion. Quei monoton se ves levanta spirz, se durmentai, se ves forse montai il moviment ed il instinct per amfla l'intenzion de abbandonar il zu le. Forse con amfla in rosne e passa tras in isch, ni forse con spluntavi de din isch, per calez vini a viachz.
1: Impuls.

0: Las novitats der RTR.
1: La regiun Malögia surdat dus premis de cultura ed en il valoi sai pli paus lufs cervè che calcula. Il esendisch al microfon e Floramon Bendi. L'autor de Censuns du Fans, Daniel Manzoni, suvegna il premi de riconoscienza della Regione Malögia, co per ses engagi per la lingua romancia e dils ufans indigens. Il premi è dotato con 10.000 francs. Scuola Regione Comunitiesche suvegna Alin Guidon in premi de promozione, la giovane attore Gioga di Pilon passa la stria Ludovic sin la via de Paraules en Valbever. Questo premio è dotato con 5.000 francs. La Svizzera tutte le destinazioni turistiche preparate il meglio sin l'intermond e la contange rang 9 de 10 paesi din studi del Forum Mondiale d'Economia che veni pubblicato oggi. Il studi na misura bit la popolarità din paesi, ma ben la qualità dell'infrastruttura, la resistenza a crisi o la persistenza. La Svizzera contange chiars 5 de maximal 5,27 punti. Il Japun meine la rangazione su andare dal Stati Uniti e dalla Spagna. La resistenza contro i storbis sco unter de cialira u in caps de sistems diventa pli a pli in criteri decisiv per turistes e turists. Per la Postfinance dati de novo mein problems technics. Il online banking e l'app de Postfinance na funzionen attualmente bec u be per part. La banca scrive de temps de specie pli lungs et interruptions. La region sa in disturbi technic. Comenza an els problems ozavan mes di alles dies. Die lemne passada e da disturbis durant redund 2 ures ail saldo da todels contos mus alla cifra nulle. Den no Postfinance seque besteins beide visualisation. En il centun valois viven bler pli paux lufs cervè che supponi, quod in scienziades scienziades dell'Universitat de Berne. Els an installà in antir centun cameras e stimen che ja da l'envirn passat 37 lufs cervè en il valois en la discussion politica an ins discurri de fine d'ottionta talks. Den conoscer il dombre exact de lufs cervè è importante per quel che viene attualmente discutato in Valais davart in regolazione della popolazione.
2: La meteo.
1: Il dì comincia con incins vels de nivels per grande parte splendura d'entan del sole e la bella ora da tonne resta durante l'antira fin demna. Il termometro mosse 37 gradi in Val Mesteir e 22 gradi in Val Mesauk.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatai sin rtr.ch. RTR.
3: Frust sulles vies. C'è influenza nels prezis de diesel e benzin sulles vites romanches. RTR ha domandat avò. E la Biennale Svizzera del Teater d'Amateurs a l'un radont un maissa scuol. Al program sta... Ma le gruppe di teatro romances mancan. Perché? RTR le risposte, tutto da dire qua fine mezz'di, Elias Zuzeos, per voi il microfono. Buongiorno.

Matiu! Quella mos girasch con Matiu de fons, se viagevel al commenzament, qua con Under the Same Old Tree, la unica canzun inglese del cantautor romanch. Non mi dai un tema? Non in pro il sprech de diesel e benzin? Quas sun da cessin in livello de struge records, in pustütce ci per tocca il diesel, c'è influenza anche a sprech sun vos mincia di? Lasciavet l'auto in garage? O non smude vos comportamento insomma na? RTR ha domandato a vos in via.

0: Io trovo gli auto qui. Io sto solo a tancare, tutti con chi costa.
1: Io vai sono rimarcato che quel prezzo è naturale, ma in auls addosso sono di alle situazioni che sto, boh, ex non mi con auto, a di mondo con quel prezzo, sono morto qualche sto con gli auto, io sono veramente in pibia col vello, magari è con la Vespa, ne appai. Viadi.
2: Oh, wie liebe ich mein Fahrrad, warum das weiß ich nicht genau.
3: Der Prof in Giosse ist ja bleibt possibile, da dovrà rotes mezz, Publix, so, il velo, ed il tren mit der Kasse, oder? Qua ist forse il positivo da tot, oder? Ci blers müden, ci blers wanns mezz offiziell, e qua ist er buon, fin das Quinz.

0: scetta la radio, ma ne tras le storie de musica.
1: Sche canzuns diventan grands hits.
0: Ed è l'ora per la perpet nadat.
1: RTL. Nu che la musica è da casa.

Treis minuts, la sind gemets. Musica grischuna d'aussa. Anna Erhardt, oriunda da cuora, con Botanical Garden, onse qua per RTR, e giusto da vo, las novitats quartas.

0: RTS Lusuraglias, quist bel venderdì dals 25 de settembre. L'onda delle novità è arrivata il studio da radio. Precis le 11 metz, Florian Mon per Plagiar.
1: Madrisa Solar produzesce de Pinon Forza Elettrica con radunt 10.000 moduls. Questa è la mesa data del Dumber Planisage, scrive l'interpresa. Se leva avanti il plan di costruzione, quindi dover colliare 70% dell'ovra con la Reut, sin la fine di quest'anno. L'autore di Cianzuns, Du Fans, Daniel Manzoni, sovvenne il premio di riconoscenza della regione Malöge, con per ses engagement per la lingua rimancia e del Du Fans indigenz, e da Linguidon sovvenne il premio di promozione. Falera steuere la cerchia di un nuovo presidente e una nuova presidente comunale. Il presidente attuale Norbert Goetz nacendidesce bec pli il cercladur 2027, quando leggere nel feio ufficiale della sur selva.
2: La meteo.
3: Presentata la Source IT AG, vo specialist IT in la sur selva. Infosin source-it.ch.
0: Ot splendura per grande parte sulai. E da per parte in cünz fins vels de nüvles, la bell'ora d'uton continua a scegliere. Durante la fin d'evne, il termometer colmo sa oz tanter 17 gradi in Val Müstair e 22 gradi entel mesoc.
2: Mesdì, mesradio.
0: La gruppa de teatro Schuol organizzation in mais la Biennale Svizzera del Teatro de Maturs. Il program stam a las gruppas de teatro romances mancan amo.
4: So freiwillig, das gibt's eigentlich nie. Wo zu uns kommen, wir wollen dann. Das ist wahrscheinlich nicht bündnerisch so etwas, oder? Man will immer angefragt kommen.
0: Quad ist Arthur Bühler, Präsident der Union Grischuna del Theater Popular. Dapü de quist Thema, qua è la prossima mezz'ura, pro RTR.

0: Mincha dus ons allö la Biennale Svizzera del Teater d'Amaturas e d'Amaturs. Una occorrenza in giochi vengono presentati quarts talks de teatro d'una mezza fino in ura e qua or de tutte le regioni linguistiche del nostro paese. Del 2024, per esempio, la Biennale in Milano a Locarno in Svizzera italiana, quiston allö in Svizzera romancia, a scuola, concreto entro il Hotel Scuol Palace a Nairs. La gruppa de teatro de scuola organizza l'evenimento la fin d'ottobre. Il programma sta fin già, però finora non sono ingiunte gruppi de teatro romances della partita. Florin Juan rapporta.
1: In sé è la Biennale Svizzera del Teatro d'Amatur un incontro per le gruppi de teatro laics de tutte le quattro lingue, con la gruppa de teatro a scuola. Quella organizza l'edizione 2026 dell'evenimento con l'aiuto delle gruppi de Saint Eftan, e la presidenta Seraina Teich. Ella è contenta che ci sia durante un anno e mezzo di lavori di preparazione e ben botto in evento. La Biennale è quest'anno però senza produzione laica romancia.
2: Il motivo non si va non si proprio nerna. Le tre gruppi che sono qui sono intrecciate in l'organizzazione e non levano per qua e abbiamo una sfida di fare in teatro.
1: Il comitato d'organizzazione ha provato le tutte per cercare una gruppa di teatro o della romancia.
2: Noi abbiamo domandato intorno, noi abbiamo domandato a Villa Val, appunto alla Surselva, erano in trattative con gruppi e precisi motivi, se si è mancanza di tempo, di riuscire, le attività, le gruppi. Ah, vedi, è impaio, è deplorabile, cioè giusto qui, a scuola non è in giù, ci siamo messi a disposizione della romancia.
1: La presidenta non ha però in cessù la speranza di cercare gli stessi in qualche gruppo di teatro d'amaturs rumencia, che inizia a giovere un quartier di teatro sul palco in l'Hotel School Palace a Nairs. In Zedetnia è già avviato due punti il programma per poter integrare eventualmente in un tocco di teatro rumencio. Senza una produzione rumencia però non è la Biennale gli stessi o se sarà in attaccio. La gruppa di teatro scuola è già ingaggiata attori professionali. Qui grazie al 40° giubileum della gruppa di teatro scuola.
2: Noi abbiamo invitato una o due gruppi, veramente un regalo a noi per il 40°. Noi abbiamo prestato di invitare una o due gruppi per il nostro giubileum. E quello è aperto veramente per tutti. C'è quasi la gruppa di teatro di scuola, sorpiglia di costi e tutto ciò ci vuole ponere vero. In confronto con la Biennale, va qua io giusto si banisce.
1: Tradizionalmente, si possa con il pubblico ir a guardare il programma della Biennale bevi pel dì. Le sere sono normalmente riservate per le teatrici e le teatriste delle gruppi che fanno parte del programma per si prendere a conoscere e discorrere sul fair teatro. Per questa edizione, però, invita la gruppa di teatro Scuola Minciun e Minciuna ad andare a guardare i teatri professionali il venerdì e santa sera.
0: La Biennale Svizzera del Teatro de Matur salue il 23 e 25 d'ottobre a scuola in l'Hotel Scuol Palace. Infos dai in dettaglio via rtr.ch. Per ce ne sono della partita gruppi di teatro romances, da più di vart quella domanda dove divet scherestavet l'andervia, qua pel magazzin da mezzdì, le sfides e le motivs, per ce quelle gruppi mancano.
3: Authentic, regional.

RTR Sur las Uraglias, venerdì il 25 de settembre. In 7 minuti si venite qua Gheorghina Janchi col magazzino da mezzodì e noi ci vediamo l'ora da c'è a partire dalle 12:30 per le gratulazioni. Grazie per la vostra compagnia. Romancia, il microfono è stato Elias Zuzeos.

0: RTL, il magazzin a mezzodì.
1: Ils amateurs del Teater Schweizer vengono per la Biennale in Terra Romontscha, monigines gruppes romontschas se presentan. De co?
2: Dass die Theatergruppe Echer in ihren Dörfern ihr Spiel machen und nachher ist es abgeschlossen für sie. Und ein neues Festival spielen, ist für viele zu viel Herausforderung.
1: Quel che è pils Insel Theater e pils Autors, il Kant.
3: Per me è vita che fa bene l'orma e drauf cent scolova da Bauer.
1: A zuzen c'è la seconda santupada da Kant. A di autor de canzons de Fons, Daniel Manzoni, asce celebrando il premio de riconoscenza della regione Malögia. E les 12, io sono Giorgina Janchi, in B a Bien Mietzgi. Nus s'enchevin denton nies mezzien sur selva, su entermoine periodo d'uffizi, calla il capo de Falera, las novitats ozcun Livia Caduff.
4: Falera stoi alla cercia di nov presidente in nova presidenta comunala. Il presidente attuale Norbert Kotz na candidescia Becpli il Zercledur 2027, quae da legger en il feglio ufficial de la sur selva. Gott ga 64 ans e venia eligi il Zercledur 2023 sco president comunal da Falera. Madrisa Solar, l'ovra solara sur claustra, producesce da pi in on forza elettrica con radunz 10.000 moduls. Quai sa e la mesedat da dumber planisa, scriva l'interpresa. In sa e lef avant il plan da construcțiun e quinta da vair colia 70% da l'ovra cun la reit sin la fin da queston. Sco Madrisa Solar scrive in sia comunicațiun venia bunamain la mesedat dal curent elettric producil in Viern, pia il temp nu ca la Svizra dovra da pli energia. In a part dal curent elettric dovran las pendicularas da claustra, il rest va in la reit da l'EKZ. L'autor de Chansuns du Fans, Daniel Manzoni, surveni il premi da riconoscenza della regione Malögia. Quai per ses engagement per la lingua romancia ed il Zufans indigens. Il premi è dotato con 10.000 francs. Scola regione comunicescia surveni era Alin Guidon in premi da promozion. La giufna actura gioca da pi l'an passà la stria Ludovica sin la via da Praulas in Valbever. Il premi è dotato con 5.000 francs.
1: Tondi il grigiun sin palancau nazionale alla post finos, inaga da pligiu da sbatteroz con problems tecnics ulteriores novitats.
4: Il online banking e la app della Postfinos na nozza avant mezzdì per adunz 3 ures spec funcziona. La banca ha discurida temps da specia pli lungs ed interruptions. La ragion sei sta in disturbi tecnic. Già l'emna passata ea da disturbis, durant radunt 2 ures e il saldo dal conto musa la cifra nulla. Danor Postfinos sei quai besta in sbail da visualizzazion. La Svizra doi per la prima giada survenir in acna legge federale davart la segerezza da cyber. Il Cusel federale ha incombenza il Departamento de Defensione de lavorar in sbots fin la stat. La legge doi trantar autor procurar che hardware e software en protegits meglier contra attaccias da cyber. Produkts doi per quai doi ad emplir certas pretensions da segerezza. Il Cusel federal vuol s'orientar alla legge davart segerezza da cyber dall'Unione Europeica. En il Canton Valais vivam bler pli paux lufs cerver che supponi. Quaid in scienziadas dall'Universitat de Berna. Els han installà en l'antir Canton cameras e stiman che gli ha dall'anvien passà 37 lufs cerver en il Valais. En la discussione politica han ins discurida fino a 80 talks. Dan conoscere il numero esatto dell'ufs cerver è importante per quel che viene attuale ma in discuta da regolare il ufs cerver nel Valais. La Svizzera toccia tra le destinazioni turistiche preparate il meglio in l'intero mondo. Ella contangia rang 9 da 110 paesi, d'in studi dal Forum Mondiale d'Economia che viene pubblicato oggi. Il studi na mesira bec la popularitat din pajais, ma bain la qualitat de l'infrastruktura, la resistenza a crisis u la persistenza. La Svizra contant ja schars cinsta maximal 5,27 punts. Il Giappun maina la rangazion su andada als Stadis Uniz e la Spagna. La resistenza contro disturbis sco undas de cialira u incaps da systems deventa pli e pli in criteri decisiv per las turistas e turists.
1: Denton esi vigneu sis vergaulas dodis ed os demasien cun treis historias ca nus approfundine va per teater, cant ad in nief quartier de Viver ad Louvra.
0: RTL, il magazin a mezzdì.
1: Schaccant, saudatir vossa vetta, cantese en in, forse per fine en plir scors. C'è importanza, insomma, il text de dina canzun?
5: Mi c'è tanto schianta, c'è neanche non sa ci schianta. Il dirigente mette fitch pai sul text, sulla pronuncia, si vince il sun del text. E per quai pareva interessante da perdere niente tempo, una fin di finitera, per discorrere sur da quella.
1: Gli indils organizzaturs della seconda santupada da Cant a Zuoz canceva cusera. El mondo del teatro arriva questa tunnel scena svizzera d'amaturs in terra romancia. Scuol organizzesce quella gala biennale. Magari tresta deplorabel, buina solia gruppa romancia è annunziata.
2: So frivilligi, das gibt's eigentlich nie, wo zu uns kommen, wir wenden. Das ist wahrscheinlich nicht bündnerisch so etwas. Man will immer angefragt kommen.
1: Pitost Pleun progredesce quel quartier, magari gigantic, che due nescher a quira west.
6: Es ist quasi nicht alles auf der grünen Wiese, wo man einfach kann sagen, so die Stadt plant jetzt und dann dort sie das Baurecht vergeben und dann wird gebaut.
1: Tocan che tot è finalizzato a varga sisme di persone san habita a Louvra all'entrada del mercato de Quera vai è un decennis. De vart sfides a proceders di scurinza un poet pitart. La fin d'emma, quella ruccheggia, in cun, beh, su lei.
0: La meteo.
4: Os splendura per gronda parte il soleil, quai cun incins fins vels de nivels. Il termometer mus ots 37 graz in Valmisteir e 22 graz in Valmisauk. La belaura da tun continuesce era durant la fin demna, a quira en da speciar fina 25 graz.
1: En in Mainz s'entaupa la scena svizzera del teatro d'amaturs in terra romancia a scuol. El turnus de 2011 la biennale dina en in altra region linguistica della Svizzera. Ie una occurrenza che vegn sostenida finanzialmente di Uffizi Federale de Cultura. E va per gruppas de teatro d'amaturs de s'entupa, s'appresenta, s'abratà, amerà, zujur linguistic. U onne piela romancia en rode cun organizà a beneventà. Ma nur in las gruppas de teater romances. Inexistentes. Bo in a solia da sua tiencia a invit. De co? Toni Poltera e io sa la cerca de rajuns.
7: In svegia fac tot i possibile per motivar gruppas romances da sa presentare la biennale a scuola del il presidente dell'Union Grigiunga pi Teater Popular, Arthur Bühler. Scritch ur an la Gazzetta dell'Union Federale, esortot cercia i contact direct con las Unions ed en pruo da motivar e persuader senza success.
2: I glaube, es ist mehr, dass die Theatergruppe eher in ihren Dörfer ihr Spiel wend machen und nachher ist es abgeschlossen für sie, ein neues Datum, ein neues Festival zu spielen, ist für viele zu viel Herausforderung.
7: Cecil Kreia Beach, die Präsentationsgrundes des Theaters, die der Stadt, per exemple, an Azur Selva, wegen Stangento il Interesse e il Gust, per se präsentar con un Talk in einer Mesura alla Biennale.
2: Im gesamten Gebiet von Graubünden, denke ich, ist das gleiche Problem. Es ist nicht romanisch spezifisch. Es ist einfach schwierig, zum die Leute im Verein zu kriegen. Es ist nicht romanisch spezifisch. Also, ja.
7: Ich klär, e dovrà adegna singole persone che teirano il char e ci s'engagano, che il char veggia ossa che steda deplorablemente giante il verme. Ci ci sei però franc d'observare?
2: Ma will natürlich gutes Volkstheater machen und die einfachen Volksstücke sind halt, denken sie vielleicht, oh, das können wir nicht zeigen, wir kommen nicht in das Niveau her und so. Das ist natürlich ganz schade, die Entwicklung.
7: Keiz aves da maes eser in a deklaration per cicins les bec sa presentar dei Arthur Böhler, el cessiva de non president dall'Union Grigiunga pi Teatr Popular. L'Union Lezza s'engagia bain per scolazione e qualità, ma vege ir platz per tutti.
2: Wir wollen ja Vielseitigkeit im Kanton für Theater. Wir wollen das einfache Theater. Wir wollen in den Dörfli ihre Theater, auch wenn nicht alles immer profimässig ist. Das macht nichts. Und die Angst, das ist möglich, dass die oben ist, weil Theater vielleicht im Großen und Ganzen immer besser werden, ja.
7: Thema de sablamar pudes de maes essere motiv, ma angal forza e speculativ. Dina crisa di teatro romans ed insomma di teatro, da chi les elsa ver na vot.
2: Es ist etwas Untödliches. Also es ist, da kann jede Krise kommen. Theater wird's immer wieder geben. Es ist etwas Fundamentales in den Dörfern.
1: Arthur Böhler, che presidisce l'Unione Grigiuna pel Teatr Popular de Vart Pusseivles Regiuns, de Cocan e Gina Gruppa Romonce se presenta in Bien Mainz School alla Biennale Svizzera del Teatr de Maturs. Suoz se peina per tres gis intensivs de cant a musica. La segunda edizione di Inchcunter de cant ei per Anceiver. In occurrenza che vegna organizzata mince dusons alternant col festival de teatr Travers. Cui va pil cantà se dumondans durant quella edizione capesces e quei che ti contes. Anna Caprez.
8: L'interesse per una piazza è uscè grand il coro ad hoc ci ignorò formuals dis din scunter de centa zuz che tutte le 40 piazze sum già occupedes uscè l'iniziante e presidente del comité d'organizzazione Curdin Lanzel tut content.
9: Questo sa fin già plain al cor d'ombra passa 40 personas e depuis non potene tor per via la piazza in Baselgia però per nire teglari se naturalmente d'una lue.
8: Zanons cedes nos ege per una plazza il coro per obeliet da l'engedigna.
9: Quella iot ci canta l'acqua e sliot dalla regione da Cuera, ma er da Turic, da Bern, quai sliot ci vengono da tutta la Svizzera in pro e ci ha dudio letto in cluci di questi incontri di canti ci vogliono essere qui.
8: Dirigente principale del Strais dis di incontri di canti è Johannes Knecht. El ci dera già della partita per la prima edizione dell'incontri di canti zuz avent due anni.
9: E per cui c'è tutto questo incontri ed erano già fascinati da se il modo di lavorare il questione.
8: Il cent sta chiaramente il center durante questi tre dieser Zuz, ma na be. Der in Cianzum, non tu c'è bella melodia, ma ben er il text.
9: Mi c'è tanto scianta, ci neanche non sa ci scianta. E mi c'è tanto il dirigente mette fitch pai sul text, sulla pronuncia, su mince silva, su mince sun del text. E per cui pareva interessante da perdere niente tempo, una fin di intera, per discorrere su da quella.
8: Pers non sai però il tempo, corregge Curdin Lanzel giusto in seguito, avon empe più per l'analisi da appunto il text, la lingua della canzum e sia melodia. All'inscontr de cent 2026 a Zuz, as farò que in differentes manieres.
9: Qua feina con formazione de vus, con instruzione de chant, qua feina con cantare in un cor, qua feina con taglar concerts e discorrer con specialists. Eugenoat.
8: Specialists de lingua, scu il professur de literatura e cultura rumänce Rico Faler, el completescha la lista de referentes e referents cun trenterotr la sopranista professionella Sara Bignaionet o er l'autur Manfred Koch da Sent, el ci s'occuperò per fin de mincia singula silba d'un text d'una canzum. Ch'as vesos a però d'avair l'impression che las spürtes cun lavoratoris, provas de cente, concerts, fus be qualchosa per profis, schis sbaglia, u sche l'iniziant de l'inscunter de cente zuz, Curdin Lanzel.
9: Ed es propa una fin defne, ci dis per minciun, per ufans, per cresciuts, per juveni vegli, per profis e na profis, e tot questi anziplamainc iend da s'occupar con questo tema, musica e lingua e da per minci un alci.
8: Dice il presidente del comité d'organizzazione, el ci forma con Andy Juan il piccen gremi. E modest, sai del rest, er il budget da 35 fin 40 mili francs per la seconda edizione dell'inscunter de cente zuz, managgia Curdin Lanzel.
1: Schalur resti de Gevigena findem fritschevla cun massa inspiration schlarga il horizont cantic cun tot sias facetas. La satupada da cant a Zuoz anceva dil remnent cusera cun in concert de Curdin Nicolai. Per de pli details rtr.ch.

A quei è tutto del magazzino da mezzogì che venius preparaus e presentaus da Livia Caduff da Georgina Ianchi, producente Samuel Sossai. Nus, nos magazzins e massa autor per tecla, liger, merà, un fleis, se vus visites nus, sin nossa pagina web. Tanton esi gradstau vegn vergaulas dodi, stocken chi dat la masa ad ei vegn hilari, genusa stien gratulà a nascides a nasci il 21 de settember. Accompagna a musica vossa pausa de masgi, lanciata dat quai, sempre vert cheu. Ciao ciao!

0: las gratulazions.
1: Presentado il bogn Engiadina a scuol, il bogn con agua minerala, bognengiadina.ch.
2: Il 25 de settember, il solai splendura oz per giubilares e giubilars, in emission con gratulazions inscritte per giusta ses de delas edes. La festa, quella comincia bene, lesa dir, giusta da vocas giavus, da come vos telefons, vos whatsapp spontans, per totes e tots c'è un oz, anniversari o er dis de nozes. Una giubilare, un giubilare fortuna, da c'è incontro dos bons per buon ingedina scuol, la decisione croda la fin da questa emission. Al microfono, fin l'ora, Elias Zuzeos, allegra. Il comenzamento fa la più giovane giubilare, ci ha oggi l'occasione di celebrare il primo anniversario rodont dei giorni alla Emma Luisa Schuller oggi e la sta a Dardin. Cara Emma, d'accordo, siamo tutti divisati tutto, ma è il bene per te di oggi l'anniversario. Oggi veniamo a fare in vivo con Rimus a Dardin. Non è un piacere di accompagnare te in via via di una pincia fina poppa tir in una grande cara buba con una massa buone idee ed in bien cor. Stai in avon, a una prima buba, nies lieblingsmensch, scoe a venire a cantare in la canzone della namica, che ti tai la sfeggi bugen. Gauda oz in una biala fiasta con tis amici e tia famiglia, coi giovisna ti, tio fra Matteo, il bap e la mum ed era la statas e del tat, da Dardin e Clavaniev. E Sinclair, la musica. Qua è appunto la musica prediletta che non dodino sa namica lieblingsmensch pel dejavel dat Emma Luisa Schuller da Dardin giovisain tot al punto.

Lieblingsmensch, n'amica, vein a do di pel Dejavel dat Emma Luisa Schuller da Dardin Ciaz Dejons. 14 Jons celebresche a Freimatigen il Chantun da Berna la Emma Sophia Hess. Per la giuvna Emma, do di no in perplex ci sono arrivati la posta RTR. Cordials auguris per ti anniversari, vi ne vanto bien, e sin gleiti se vese a Wurz. Carsalitz tata. La musica per la Emma Sophia Hess, ciaoz 14 Jons, quella vende Matteo De Funz e Contra Kant, valada per 14 Jons, giovigeno tutto il buon alla giovane Emma.

Matteo De Funz è contra cant cun Valada, dedicial 14 avel dat Emma Sofia Hess, ci sta a Freimatigen il Cantun da Berna. Osso l'ora vainc da luna, l'ora delle gratulazioni del live del 25 settembre, non fa un sil avrin cudiale, Albert Caviezel, celebrescia oz 57 ans. Car car bab. Oz astes ti, tiu cinquanta siata av l'anniversari festival, nu se ti de tut cor gratulain pel futur, ora van tut buona sanadagia vijain, ti es adine positivs, era se ti via a stada carpusa. Nus essen fitch lors sintai, e per tut il bi temps contai ingraziain a ti de cor, se la gran vina von simbials temps insemmen contai. Oz gudin et festivaintai, nus avain fitch bugentai, ti adona Elsa, tesa Fons Chiara, e Flavio. Per Albert Caviezel de Vrind leina ossa H.P. Ross con Zwischen Berge und Himmel. 57 ans al jubilar oz, ci fischen total buon.

Zwischen Berge und Himmel, H.P. Ross. Per 57 ans Albert Caviezel, de Vrin. 60 ans, zelebrech hat's a Morissen, Alexi Kamenisch, e la Familie. Er schritt in a Charta, schritte a Mann, c'è d'ast preler. Car Alexi, Bab et Tat. Sind jussi Sonntavel gratulein und sozza ti da tut cor. Gaudots quei BD e lai bein kuntai, in avonge vi ein bunus anadate, biars, bials e legers moments. In grondi os paghi, per la gronda carezia, ben quitau per nus. Car salits, dies figlias Anna Tina, Giuliana e Maurus cum Paula, Rosina e Livio, ed in special salits, ed in stagna strocla, de tia donna regula. Per Alexi Kamenisch de Morissen, e se 60 avan, terreno musica de Mattiu, Buc Camoch, ci vediamo tutto il buon al giubilare Alexi.

Matiu, cun bocca much. Qua pro RTR dedichal si Sant'Avel da Alexi Kamenisch da Morissen. In 30 minuti lunga noi abbiamo due gratulazioni inscritte, ci presentiamo qua, avanti a lanciare telefoni e WhatsApps e noi fanno un silo in Giandina, a Ramosch, celebrescia Therese Hefner, 65 anni. Ed sta scritto qua, il posto, cioè avanti via RTR, ciara Therese, per te 65 anniversario di gratulazione e giù già in Blersen dai fortuna e io da ossa ti a meritata pensione. Fauzi in bel di, ciao saluti Ilse de Martina. Qua là vien accompagnata da musica, dal duo Mia Mia, con la canzone Mia Val, pel 65 da Therese Hefner, da Ramosch. Happy birthday, tot, tot al buon.

Mia Val, mia, mia, a cantà con la canzone, an cantà il duo per Teres Hefner della Moschiaz 65 ans. Una gratulazione, vai a qua, mon scritt. E allora lanciano telefoni e WhatsApp. Se questa gratulazione, quella arriva per una giubilare oriunda dell'Umbrain. Ci sta però il Casa San Martino Trun. Oggi festivesse la giubilare Antonia Casanova dell'Umbrain, si ossia tanta siata, aval di della scienza. Il concorso d'enzi, il personale e la maina casa della Casa San Martino già vision alla giubilare buona sanadat, contentienza. Tot bien per l'avvenir e bia bia la suras tirnus alla Casa San Martino. Je vijain in a biala fiasta de natalezzi. La musica o la canzun, quella ven in quis cas del cor viril l'Umbrain, ci chantan Nebles per 77 ans. Antonia Casanova de l'Umbrain, no je vijain tot al bun.

0: Nebles, cantada al cor viril, l'Umbrain. Per 77 anni Antonia Casanova, dall'Umbrain, domiciliata la casa San Martin a Trun. Questa va mezzodì, e l'emissione della mia collega Ladina Scena, alla Anita Strimmer da Zernetz, telefonaccia schon della cupina RTR, e qua per sia mima Anni Bodda Valciava, in giubilare, ci ha oggi l'età da bellezza da 99 anni.
1: Io voglio gratulare a mia mima Anni Bodda da Valciava, ci deso il fliamento all'ospedale Santa Maria, e te l'ha già visto tutto il buon, e buono se andrà tanto in avanti. Sia.
2: E quanti anni complisci?
1: 99
2: anniversari.
1: Sì. E le dune sono state sane e frisse e sì, proprio. E fino a lunch la potuto stare a casa e farsi a casata su letto e sì.
2: E darai il bene al guardanza, so?
1: I figli ci vengono a vedere da della, ma forse è là.
0: C'è bella età, 99 anni, non trovate un compleanno, una tazza d'anniversario con un per duccerie della Anni Bodda Valciava, il nome della Anita Strimmer da Zernetz.
3: Per vos, con vos.
0: In 30 minuti l'una, no lanciare ufficiale, ma c'è la seconda parte di questa missione, si può dire. Quella parte in giocino plazzano qua giovis spontans. No, cominciamo con telefons 0800 20 25 30, la linea per vos giovis de musica, ma er per vos giovis ci vivet per giubilars del 25 di settembre. 0800 20 25 30, linea avvertis.

0: L'ura de las gratulaziuns pro RTR in vendedi als 25 de settember. No vain al prim telefon, sün lingia dona Marlene Solinger de Santa Maria, con giusta 4 gratulaziuns, dona Marlene.
1: Hey.
0: Pro plagiar.
1: Hey, allegra.
0: Allegra.
1: Hey. Ja, wir nehmen per Gratulation sehr forza mo plus, dass man tot no sei, ma ich gratuliere quel sie sei, ich quel plus Anita Spiers de Santa Maria, ella complice ottaunta, ich wolle jetzt gratulare Fitsche Anita, ja, ella sainte, ja, ja, lass wie so, ja, manche den Tag tuar, da mit die, ich gewüsch total bun, ich bunne san da. Ich der Rura Adadina Haldimann de Santa Maria, quella vinzetta unta, e Ciaradina era tai te gratulesch e gevis tot el bun e fa ozzi un bel di con tot ti compagnia e da rura la dona bot dona anni bot ci disora silvent or la sil des attempats quella vignoz non antinov ons e te la gevis er tot el bun e de mo in avant fin al cent e la speranche la müder cent e loro avessimo Rudolf Helrich il quinto Santa Maria quello è scritto tanti set se non mi sbaglio non sono sicura mai scritto c'è l'altro tanti set e diciamo più ma io non so tutti e gratulisco per tutti quelli che taglano e già visto tutto il buon il bello buon e tutti ci alci quella canzone del Fiowers a mia cara patria.
0: Co tenia la dimainto questo anniversario? Sala o scena agenda?
1: Ah, questa è stata in tiri in dimainto di Schlöne e un cuore gente con scritta in una calendaria.
0: Ah, interessante. E a mo' una domanda, da queste 4 giubilari e giubilari, ci farà la più grande festa?
1: Ma, non so, forse quella si amma radon, con quella tante, eccetera, quella mi paese, con quella età, se si fa un radon, per solito si fa una festa un po' più grande, ma si fa una festa, also, io sono un invitato, si prova Anita Spiers, e quella fa, con Cicci Vini, torte, caffè, duscea, quella farà l'urinata con la famiglia, questi anni la famiglia fanno roba solita una più grande per quella tanto la famiglia
0: Dimena...
1: e donani botti sono all'ospedale quella si starà ore faranno torta e fanno il cuore torta sì. E per la famiglia e per tutti questi sono ancora attempati
0: giusto a dire questa sono era una bella età ed era l'età da San Rudolf 77 è una fiche bella cifra
1: Preciso.
0: Ok, no celebrain Anita, Adina, Ani e Rudolf, tots insieme, tots da es la Ani er de Santa Maria oriunda mensch.
1: Quelli da Valciava.
0: Da Valciava. Ok, loro già ne tots da Laval, con musica da Laval dals Jauers mia cara patria. Dona Marlene, grazie per il telefono.
1: Grazie. Grazie.

0: Ed es un paio di anniversari, si hours, puoi credere. Marlene Solinger a gratulare con mia cara patria, dals hours, a quattro persone della Val Müstair, Anita Spies, Adina Haldemann, Anni Bott e Rudolf Hellriegel. E der la prossima gratulazione ci despronta al telefon, quella tramettaina, dalla Val, illa Val, no, dell'Engiadina, illa Val, si può dire. Oh, donna Carmen Haldemann da Zernetz all'apparato. Sì.
1: Hi, sono da Zernetz, hi.
0: Ma also, la mamma sta in la Val?
1: Hi, mia mamma sta a Val Müstair, a Santa Maria.
0: E la oz anniversari?
1: E la oz anniversari, e la festa c'è un tons, e io ti la les gratulation, tutto il buon per se anniversari, e c'è la les oz mon pa, gli altri se di, e grazie Fitch per qua c'è la fadina to per noi e hai avesient la canzun dal Siawas mia chara
0: Valetta
1: della Valustaia precis
0: donna Carmen idesi a venerdì idesi in anniversari rodont dai a plans da sì. Festa
1: ma non va in bel time e hai mangerà forse non impattuarsta e deserti hai sarà in un pafesta
0: e lei fin già in valo e la passamo
1: alto io sono ossa schon in val also io vengo via solo in val
0: hai usi bene ok hai. Far visita a mamma prima celebrare la Adina Haldemann c'è tanto ans sì. Kulsi Hours, Tüchara Valetta, la Val Müstair.
1: Prezi.
0: Donna Carmen, grazie per il telefono, bella festa.
1: Grazie, arrivederci. Ciao, tschüss. Ciao, ciao.

0: Tüchara, Valetta, Laval, Müstair, dels Jauers. Weina do di per la Adina Haldemann, tschatz 70 ans. Ides als 25 de September, tris l'ura de las gratulazions pro RTR no bifniantain da Brail, John Giuseppe Albin, cia oz, bellas gratulazions de trametter. Sar John Giuseppe, allegra.
1: Buonasera, signor Elias. Iel es de virà a dialectica menis che tomum sin ceu si sontava mazzalezzi. Tot moi biem, el es taus intervent, cantadur di corda valaba, si es baio el bocco, pelce conto nor, a quella bugin dismen, berven leo. A pia el facil pur, a fa un gedin il pur, ver bugien de alas vacas, o e dine sin expositions, a quai et mir, jel un canoscio boinel. Mo, jel lesen in a gabe sali, de coque de lexi, o e vinius, a don flau la lieu si boil. Pi bau mava ni gie moc un mopet, autos veva ni gie moc, a quai vinius son si su in moment. Jel es de vira a bel toc bien, Buna sanadat, sin se vedei. Nu voin fai giu, a vom da fai viadi su sursaisa, a forse, si tri bravi na vom, sunt tu poi nus vo senta morisem.
0: Das un bunt.
1: A quelle si al fa, cu la canzum, di zinium, di cor da valada.
0: Fic bunt plans da viadi, e la giusta dit, al jubilar, l'Alexi a chatta, si amur, a brail, Alla mo forza un detail, co c'è qua a funziona, in gio c'è qua es an impresa cognoscer. Oh, o se il partì. Ok, se, ma, o se avesse niente, mo batter là un po'. Basta, Sir John Giuseppe ha plazza la canzone del Sognun, del cor viril lumnezia, il cor de valada, in gio c'è al Jubilar Alexi Kamenisch fa parch co tenor. 60 ans a quel ozio, non giuvigen, tutto il buon.

0: La canzone del Signore, cantata al cor viril l'Omnezia, s'ingevus da John Giuseppe Albin per il giubilar Alexi Kamenisch de Maurice in 60 ans. Noi insoniamo in telefono qua per l'ora delle gratulazioni alla parada Rueras, donna Silvia Hess. Allegra, donna Silvia.
1: Buonasera, Elia.
0: E la telefona per il figlio.
1: Yeah, di telefonesce per mio figlio, per Dario Hess, che festivesce oggi 33 ons.
0: E con che plezz gratulain al figlio?
1: Nus gratulain de del a divisain to bien, a che monti ben con el vinevaun, nus va in ugen el gratchkole. Quai pos el bab, alla moma, con la sora Sara con suo om Florin. A nos che vejai in oz de delle in Balezia de.
0: Che fa il Dario oz? Des venderdi al celebrescia 33 ons, motivs per far festa?
1: Also, is ha bide che il foz, is ha mo che l'oz liber, a ele grat il moment vi de berdelie.
0: Ah, oh.
1: Yeah. Di monedia ce l'hai altri stress oggi.
0: Oh, qua è craia, qua non è la più bella attività per anniversare.
1: No, insomma, vecchia. Allora, okay. Non smai non giù di Daniel, gli andi stis, per oggi ci fa un tic per sul selz.
0: Ok, ma allora speranza, alla l'occasione di fare un viva la sera?
1: Io spero, also forse becchiozza, per l'uffo di anni gli andi stis.
0: Ed intanto fanno qua fin già un paio una festa auditiva, no?
1: Yeah, exactly.
0: Ok, Dario Hess, du dina giusto svesse con Uchi per il di svesse vanta mai donna Silvia Uchi per il Uchi.
1: Exactly. Yeah.
0: Ok, celebraina Dario Hess, donna Silvia, grazie per il telefono.
1: Grazie Elias. Invide.
0: Grazie.

Uchi, du di pel uchi, qua è stata il citat della mamma, almeno la Silvia Hess, non du di qua Dario Hess, per sa es vesse, e la oz 33 sons. 24 passare l'una e l'una delle gratulazioni, i telefoni non sono più arrivati però, non vengono, ma 4 messaggi su WhatsApp ci hanno partito su 2 posti di moderazione. Il primo messaggio, quel è un messaggio tutto speciale per di de nozes. No gratulando tot cor. Divon e Reto Meier ci festeggiation Otslur 50abel jubileum de nozes. Non ci vejain avo de tot cor un bellissimo di in dus con bler amour e respect per to quai ci vo vai passanta in sembele e va un gran plaisir de far feste con vo de man branclada de vostra figlia Bianca, vos figlia Patrice con Larissa. E allora veniamo in secondo messaggio, quel è arrivato per la Antonia Casanova da Lumbrain, non vengono di avanti fin già una gratulazione per ella, ed ossa eravamo in WhatsApp. Buongiorno gratulazione oggi ad Antonia Casanova, senza io sia tonta siete, aveva l'onda una scienza. Ci vediamo tutto il bene, con un buon senadate e con tantianza. In viva, con il da Silgin, prendin se gir su enter in se cupli tard. Gaudi ti udi da Natalezzi con ties visites, car salitz ed una ferma strocla odel sil gin. In grazia le salitz Maria Barla Kamenisch.

0: Als Beatles con Get Back, quarta avanti no concludain qua, vai namo dus messaggis. WhatsApp c'è la da sempre leer. Janos gratulesh a siu padrin Alexi Kamenisch da Morissen. Car padrin, io les el gratulaggio visati tut mo el bien pels proximi sons. Grazie al fetch per tutto il bien che ti has fatto per mai. Tes in prima padrin. Fai oz un pau fiasta e zacusa, vai luon fa in tic fiasta in semen forse. Era mia mumma e Giuseppe l'an gratulaggio vision tut mo il bien. Carselitz Janosch. E l'ora vai namo giavus per la Amelie Schuller, ci oz novons. Alaxa oz fa fiasta nostra cara Beadia Amelie Schuller. Tat e tata da muste gratulation a giavision tut car e bien. Duai godela festa con sias amicias petard con tats e tatas aux ondas, cuserinas e cuserins. En grazie al fetch al radio. Grazie fetch a vopel saluts e dosa resta mo quist ultimo moment per... Tra la sort, tra la büscia, Cici godogna al püschel, na nu al püschel flors, als bons al bon giardino. Passa des noms weina do di oz, jubilares e jubilares als 25 de September, e recaiver oz, dus bons pel bon giardino schuol, das c'è. Dario Hess, ci sta allax. 33 sons al musicista. Ci vediamo per piacere e in nome da RTR a tutte le giubilari, a tutte le giubilari, tutto il buon per il vostro anniversario. Ci siete contenti, contenti, sane e sane e possiate presentare in dita bellezza tutti i vostri giovani. Mes nome Elias Tuzeos, grazie fic per parlare, bel da voi mezzodì.
1: RTR, le gratulazioni.
2: Il suento mezzodì per RTR.
1: Con scovridas. Hits. E sempre verz.
2: Musica non-stop. Messe insieme da nostra redattore da musica, Annika Dermon.

0: Scettet la radio, ma ne tras le storie de musica.
1: Scet chansons, daventen grons hits.
0: Ed è l'ora per la perpetna dat. RTR.
1: Nua che la musica è da casa.

0: Das Kunterchains der Lokation mit mir Autos. Locataris tun uschia pudair kontrollar meglier schils Chains in mit mir Autos. In a Proposte konkrete doi esser sin meisel am prima mesadat de l'autoron. Cun quai fail cusel federal in a Kunterproposte indirekta all'iniziativa de Locations. Letze pretende ca Chains der Lokation venien kontrollats automaticamein e regularmein. Il cusel federal refusa l'iniziativa. Quella sei a me mia pretensiusa. Plin avant tema il Cusel federal chi venia sco conseguenza investi pli pauc en la construcziun d'abitaziuns. La Svizzera doi per l'imprima già da survenir in acna legge federala da vart la segerezza da cyber. Il Cusel federala incumbenza il Departement da Defensiun de lavurar in spots fin la Stadt. La legge doi tranter auto procurar ca hardware e software en protegits miglior contra attaccias da cyber. Produkts doi per quais doi ad emplir certas pretensiuns da segerezza. Il Cusel federal vuol s'orientar alla legge davart la segerezza da cyber dall'Unione Europeica. Dar la Confederazion en pendentas pliras ciant tumondas per novs pesticids u fungicids. Il Cusel federal pretende us ca questas pendenzas doen venir lavoradas giu antai for sisons. Per far quai doen ils uffizis responsables survenir de pli personal e lavorar pli efficient. Ils taners per suenter doen venir de taxas d'admissium pli autas. La ragion per quai sae chi detia cunter certs parasits per part nagins pesticids pli che in lubits. Uscia cins stoppia actualmein per part dar ora lubiencias d'urgenza per pesticids u fungicids pli vells. La Svizzera tocia ter las destinaziuns turisticas preparadas il meliers in l'antirmun. Ella contangia rang nov da cina die spaiais din studi dal Forum Mondial d'Economia che veni publica oz. Il studi na mesira bec la popularitat din paiais, ma bain la qualitat d'infrastruktura, la resistenza a crisis u la persistenza. La Svizzera contangia schars cincta maximal meint 5,27 punkts. Il Giappun meina la rangazion so andar als Stadis Uniz e la Spagna. La resistenza contro disturbis sco undas da cialira o in caps da sistems daventa pli a pli in criteri decisiv per las turistas e turists.
1: La meteo.
0: Oz splendura per gronda part il Suleil, quai con incins fins vels da nivels. Il termometer mussa oz 37 graz in la Val Müstair e 22 graz in la Val Mesauc.
1: Vias e traffic.
0: Sin l'autostrada a Tredisch, da gnesce il traffic tranta Rota Bruna e Rehanau in direzione Cuira, la ragion è Mimio Blair Traffic.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatai sin rtr.ch. Il zuenter mezzdi der RTR. Cun semper verz. Hits. Escuveridas. Musica non-stop.

0: Confederaziun è impendentas pliras giant dumondas per novs pesticids u fungicids. Il Cusel Federal pretenda us ca questas pendenzas doan venir lavoradas giu antaifer sisons. Per far quai doan ils uffizis responsables survenida plir personal e lavorar pli efficient. Ils taners per suenter doan venir da taxas d'admission pli autas. La ragion per quai sai chi detti a conter certs parasits per part nagins pesticids pli che in lubiz. Uscegens stoppia actualmein per part dar ora lubiences d'urgenza per pesticids u fungicids pli velz. Las quatter, las pli importantas ligas da balapè da l'Europa, han attaccia la direzione della Federazione Mondiale da balapè, la FIFA. Ils responsables dalla Germania, l'Italia, l'Inghilterra e la Spagna renfaccian al presidente della FIFA, Gianni Infantino, d'aver promovì activamain ils ons passats, ideas explotantas. Las quatter ligas pretenden trantr auter in a reforma fundamentala della struttura da direzione della Federazione Mondiale. Infantino è già pli dic in critica e da vos temp am plans procurar per discussions da partecipar investiders privats a turniers da campionatis mondials.
1: La meteo.
0: Hot splendura per gronda parte il soleil, quai con incins fins vels de nivels. Il termometer mus aut 37 graz in la Val Müstair e 22 graz in la Val Mesauc.
1: Vias e traffic.
0: Sin l'autostrada a 13, da Gnesche il traffic, tranta Ruta Bruna e Rehanau in direzione Quira, la ragion è Mimia Blair traffic.
1: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch. Il suenter mezzdi der RTR. Kun sempre verts. What a day to play. Scuverides e hits. Musica non-stop.

0: Las novitats der RTR.
1: Il Cusel Federal vuol ils proxims ons dar ora da pledaners per promover l'integraziun. E las quatter las pli importantes ligas da Balapeda l'Europa han critica fermamein la FIFA e pretenden in reforma. Qua industas temas oz las quatter al microfon Livia Caduff. Buonasera. Il Cusel Federal vuol dar ora ils proxims ons da pledaners per la promozion de l'integraziun. Per il 2028 fin il 2032 doi quai esser schars 67 milions francs ad on pia bun 5 milions de pli che finus. Ils daners vannen differents programms d'integraziun cantonals e nazionals, cun quels doin persunas immigradas in Svizzera, per exempel survenir pli svelt access alla promozion de la lingua, formazion ed al marciand de lavur. Il Cusel Federal vuol far reglas pli claras e pli transparentas contra chains de locazion memia auts. Locataris doin uscia poder controllar meglier schils chains e memia auts ubec. Ina proposta concreta doi essers in maisel in prima mesadat dall'autoron. Cun quai fa il Cusel Federal ina contraproposta indirecta all'iniziativa de locaziuns. Letza pretende che chains de locaziun vengan controllades automaticamein e regularmein. Quella iniziativa refusa il Cusel Federal dentant, quella sai a mine per memia pretensiusa. Pin avant tema il Cusel Federal che vengan sco conseguenza investipli pauc en la construcziun d'abitaziuns. L'Ucraina dascia tenor indicaziuns dal president Volodymyr Zelensky producir en l'avenir 16 raketas de defensiun del tip Patriot. Il president american Donald Trump aia da liber las licenze.

0: licenzas necessarias, ha dit Zelensky all'agentura de novitats AFP. Finché las primas raquetas Patriot producidas en l'Ucraina seien prontas, venia quai dentant anc acuzar in moment. Zelensky quinta con varf in onne metz. Il Stadis Uniz nen finus pech s'exprimits en chausa. Las quattro, las più importanti ligas da ballapeda all'Europa, han criticato fermamente la direzione della Federazione Mondiale da Ballapè, la FIFA. E i responsabili della Germania, l'Italia, l'Inghilterra e la Spagna rinfacciano al presidente della FIFA, Gianni Infantino, da aver promovito attivamente i sons passati, idee esplotanti. Le quattro ligas pretendono tra l'altro una riforma fondamentale della struttura della direzione della Federazione Mondiale. Infantino è già più dice in critica e il vostro tempo ha plans procurato per discussioni da partecipare investitori privati a turnier da campionati mondiali.
1: La meteo.
0: Oggi splendura per grande parte il sole, qua con incins fins vels de nivels. Il termometer mussa 37 gradi in la Val Müstair e 22 gradi in Val Misauk. La belaura d'attun continuesce era la fin demna, a guira e da speciar fino a 25 gradi.
1: Vias e traffic.
0: Sin l'autostrada a Tredis, da knesce il traffic tra la Rota Bruna e Rehanau in direzione Guira, la ragion è memia bler traffic.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suenter mezzdi der RTR. Cun semper verz. Hits. Escuvridas. Musica non-stop.

0: Schettet la radio, meine tras le storie de musica.
1: Schettet chansons, da vinten grons hits.
0: Ed è nura per la perpetna dat.
1: RTL. Nua che la musica è da casa.

0: RTL, il magazin della Saira.
1: Varga 2 milioni di donne pli per promuovere l'integrazione in Svizzera e i cantons due instruini di pli danes. Ils de Schluenz han movujade vart la nova convegna de Sanadat che la Vischneunca devente puspe co membra della Sana Surselva. La VM de Vello con la grigiuna Ginia Caluri, che s'allegra.
2: Die Vorbereitung war perfekt, das Wetter hat auch super mitgestimmt, wir haben super trainieren und ja, fühle mich super parat.
1: Suenter Chaka meunca usse brel embolo alla nazionale per via din certificat de Covid sfalsificau. E nos venne accompagnau a Fons durant l'acziun Stop to Drop.
3: Et schaut simpel ein Stadl, per wieder wo meint, sie sind eine Table, gehad sie noch ein Parfüm machen und listest, ist ein Mantun Zigarette skuie.
1: Jeles Tschun, ja son Georgina Janki, bella, buonasera. Il Consiglio federale vuol promuovere l'integrazione della decideu documentals RAPS pil credit corrispondente quai sur plirzons. Fabia Kadoff.
4: Usche augmenta il Cusal federal il credit d'impegn per 5,4 milioni di francs l'on per la periode da 2028 fin 2032. Quessun 67 milioni di francs ad onne guardant sin tuot la periode 335 milioni. L'augment fece da bisogno perché c'è da più persone dovren als programmi di integrazione, usce il Cusal federal. Una grande parte dels raps van als cantuns, usce dovren quels als raps per cuors de linguas o per l'integrazione de persone immigrades il mercato de lavur. Eires vuol promover ein la nova periode più ferm l'integrazione de las duones immigrades, usce an decis confederazione e cantuns insembel. Il rest del credit va in programmi nazionali che si focussano ravant tuater sull'integrazione in il mercato del lavoro. In Svizzera lavorano 77% delle persone immigrate, che è una delle più alte quote del paese che fa parte dell'OECD, l'Organizzazione di Cooperazione e Sviluppo Economico.
1: A nus resta in gratier decisions del Consiglio federal. Locataris duene a venir se vi controlla meglier schilds chains che zande paga ein menjauns. Las novitats cusera cun Livia Kadoff.
5: Il Cusel federal vuol far reglas pli claras e pli transparentas contra chains de locazion memia auts. In a proposta concreta doi essersi mais all'amplima mesadats dall'autoron.

0: Con quai fa il Cusel federal una contraproposta indiretta all'iniziativa da locazions. Lezza pretende che chains da locazion vengano controllati automaticamente e regularmente. Il Cusel federal refusa l'iniziativa, quella sei a memia pretensiosa. L'Union CH Wolf nadascia bec portar plants contra l'ubiances da saietar lufs gen venits ordinats de l'administrazion federala. Quai ha decis il Tribunal federal. L'Union de la Svizra tudescia na saiet da pi almain diagions bec plistada activa en l'entira Svizra en aper quai bec il drec da portar plants. Plin avant existia sia pagina d'internet mo per tudesch, quai natangia bec per ina activitat nazionala giudicescian ils derjaders. CH Wolf na pa uscia bec agir contra las lubiences da saietar da l'Uffizi federal d'ambient en ils chantuns Grischun, Songail e Valais. L'Union sa mossa trumpada de la decisiun.
1: Ad ussei in exterior, ruera e l'Ucraina che survin i ok de Donald Trump per licenzas per Patriot.
0: L'Ucraina dasce tenor indicazions dal president Volodymyr Zelensky producir en l'avenir 7 raquetas de defensiun dal tip Patriot. Il president american Donald Trump aia da liber las licenzas necessarias, adic Zelensky all'agentura de novitats AFP. Finca las primas raquetas saian prontas, venia quai dentant anca durcuzar in moment. Zelensky quinta cun fin in non a metz. Ils Stadis Units nemfinus pec s'exprimits en chausa. Las quater, las pli importantas ligas de ballapeda all'Europa han criticia fermamein la FIFA. Ils responsables de la Germania, l'Italia, l'Engelterra e la Spagna renfaccian al president de la FIFA, Gianni Infantino, d'aver promovi activamein ils ons passats ideas explotantes. Las quater ligas pretenden tranter auter in a reforma fundamentala de las structuras de la direcziun de la Federaziun Mundiale. Infantino è già pli dic in critica. Il de vos temp han plans procurà per discussions da participar investiders privats a turniers de campionatis mondials.
1: A nus restè nel mond il ballapei mi dèn en Svizzera con un ulterior giugadur della nazionale che ha falsificato in certificat da Covid.
0: Suenter Granit Schacca sto la nazionale svizzera era desister sin Brel Embolo il san prim squadra geus della Nations League, quai a comunicia l'Associazione Svizzera da Ballapei. La raggiunza in certificat da Covid falsificats che Embolo aia cumpra il 2025. CH Media ha oz fatg publik che il saia per quai veni sentenzia il novembre 2025 con vigur legala. Con questa decisione vuol l'associazione che il focus resta sin il ballapè in las proximas partidas. L'emprim geo comenza la sonda saira ordaifer a Skopje contra la Macedonia del Nord. Il FC Basilea accetta un nuovo trenader. Successur da Stefan Lichtsteiner diventa Slaviša Jokanović, che ha un canto Cions. El ha sottoscritto in contract fin la fin della stagione. Il Burgais Dobel Serbic Spagnol è avanti da trenader der Al Nasser in l'Arabia Saudita. Lichtsteiner gera anche trenader fin avanti da Semnes e venire la chance unter B.O.C. Mais in Uffizi.
1: Danton esi 7 minuti svergalaschun.
2: RTL, il magazzino della Saira.
1: La greva nascente della rete de Sanadad in Surselva che due in vigor l'ancetta di Onnief. Con la popolazione de Schluene de Lax che sa e decider ni tutinebu in a gatto nige e els asce nu puspena d'anton dati posta della Sana Surselva las duas vischneuncas en quella als de Schluen stati che els asce mo vota davat la convegna de prestazion sce la vischneunca deventi puspei comembra della Sana Surselva. 25 cantons varga in 1 milioni di stumbles di sigarette in piazze di Giuc ad altre piazze pubbliche.
3: Se ci sono stati le sigarette, non le ci sono neanche fumare, perché il domani non c'è un po' di stumbles.
1: Numerose fonti di scuola che gli scogliai durante la campagna nazionale di rimanenza in sigarette ad altre in loro piazze di Giuc. Silvello Davia va la ella scoina delle grandi spronze svizzere, la grigiuna Ginia Calori.
4: Es ist natürlich ein grossartiges Privileg, also ich freue mich extrem auf das neue Kapitel, um wirklich noch den letzten Schritt an die Weltspitze jetzt auch im Strassensport zu machen.
1: A con quei nuovi capitoli maneggia il suo contratto di profit in Movistar, in una delle migliori equipe di velo del mondo. La fin d'ema qual è per incendio, con un'aura magnifica per tutti i vostri plans di passare a quella zanua giudò.
2: La meteo.
0: La bella aura da ton continuesce era durante la fin d'emna. Ed il miaivel con fino a 24 gradi a quira, des doc fin 22 gradi in surselva e des 9 gradi in legge di notta. Ed era l'autra emna vai vin avanz con bler su leil, quai fin alma in mesemna.
2: Vias e traffic.
0: Sin l'autostrada a Tredes, da knesce il traffic tra la Rota Bruna e Rehanau in direzione quira, la ragion è mia bler traffic. Bler traffic era a quira sin la via da Masanz.
1: La nuova rete di sanidad che due nascere in Surselva la domanda chi asce vota, chi bu. C'è l'emma a nils delegai della sana Surselva decideu che la popolazione della svisnionca scomembres due insevi decider davart la nuova convegna de prestazione, la votazione quale fixada pil 29 de novembre. E un bu clar esce la visnionca de lang sveg insomma a prender parte la votazione a se schluein. Vol prender part. Nora Fischer in Vishneunka Kassash Tan Ots Buvota e Schluein per qua quinzegge sorteus della Sana Surselva.
5: Exact. La popolazione di Schluein aveva decidiu in avril 2024 che la lesi extra della Sana Surselva. Quella ha oz d'anton informau Schluein con inscriver che la Vishneunka sapi domandada pu spessa vi entra. Quei stoppid lud Anton Schabigian toc il 8 d'Oktober, perché è Schluein sapid votada vart quella nuova convegna de prestazion la fin november. Ossa sto la suprastonza de Schluein decider, tompi spert, se la demanda la popolazione de reentra e la sana surselva a cajun d'ina radunanza comunala. Quei è d'Anton fitch sportiva, ma tei pauc realistic.
1: Autra la situazione all'Ax, che dati un po' giuris, dentro la Vishneunca a la Sana Surselva, in Zebu, Parina, la Vishneunca e, insomma, è un co-membre dell'organizzazione. Come si veniva tutto qua?
5: Della suprastanza dell'Ax, letta e del meni che la Vishneunca seggi son extrada della Sana Surselva, a planizzesce per quei è buona votazione il 29 de novembre. Decideu de extra quei veva la suprastanza sin base della loro Constituzione comunale. Alla Sana Surselva lette ten abrancunter, ella è persuadita che quella extrada è bustata valevole giuridicamente e seggi a scia a ce mene mai succedida. La suprastanza lette vesi stoscia votare il sovrano de l'Ax, quei agi è uffizi cantonale de Vishneunkas confermau.
1: Co vai os vinavon?
5: Ja, la Sana Surselva letza hat intimau l'Ax de prender Positionen schritt an tog il 8 d'Oktober ad ad aschia confirma che la Vishneunka de l'Ax seggi vinavon com membra de la Sana Surselva. Alla radunanza de delegai de la Sana Surselva dil 9 d'Oktober do elu vini informau de vart la situazione attuale. Aber propi indipendentemente da quei scriver vuol la Sana Surselva vinavon tracta la Vishneunka sco com membra ad etermettere la popolazione i uorden de votar. La corporazione lesa sciesca fi claras relazioni giuridiche e politiche.
1: La domanda è a co l'Ax se partecipesce alla finale alla votazione sciespia è un da ben in qual discussione?
5: Già, exact. Le Franz lette sempre il momento proprio un buschlerite del tutto, ad ostati a un'iniziativa del ravoi della popolazione. De prima siamna vengono rimnau sottoscriptions perché il Dalax survegnan e la chance de saver votar in causa. As las 100 sottoscriptions che drova vengono rimnade sils proxims gis, lu fa quasi gira un inaga un pau squitch si la suprastonza. Letzeleu vest anton teoreticamente sis mens temps de tractar quella, ascia che l'iniziativa stobu ex non vene effect immediat. La domanda è d'Anton con gic che la suprastanza vengono a tenere a dire se il squidge della popolazione cresce l'ossa.
1: Grazie Nora Pfister per metter un pauet a Leuc. Tot il giuris clare la fin novembre pren la populazione la decisione de principi co-organizzare il sector de sanadat en surselva cun ni senza schluene c'è che l'ax fa la finale e quei vin semusain historia sono quasi infinite per continuare e cautier erter. La campagna Svizzera contro Fierer Neven Stumbles de Zigaretta, ni Stop to Drop co l'azione annum. Quella animesce volontaris, classes de scuola, unions, vischneuncas de dia rimnanza emman ils Stumbles. Os il settembre hanno surtout animau classes de scuola de fa quei simplazes de giuc. L'idea è lue de documentar et analizar scoi vese o elantira Svizzera. Se participai at i arimna scolares e scolars de la ciunavla classe de scuol, che Flurinuan a stiau a compigna.
6: Giusto de spille cisa de scola a scuol, doca una plaza da giuvir. Deventi una tevla, a zora d'unida la cingivla classe de la scola de scuol. La magistra Sara Copania declara cicel zifens en da fir.
7: Vuol dire, ha veramente il comune a mi sutambla, ci non stesse essere qua in giugno. Una sigaretta, se guardate, non c'è tanto stesso.
6: La classe a Sparta ed il scolars e scolares cercano surtout resti da sigarette e sacins da snus. In sé, essi comandò da fumare sulla plaza da giovir. Usè, non vessano il scolars e la scolares da cattere co in giugno sigarette buttate per terra.
8: Ma noi accettiamo plastica e avrà 200 sigarette. Sigarette, polperi. Chicks e stims e tutto da plastics e robes.
9: Zigarette e snus. Pibler.
6: L'azione Stop to Drop, una organizzazione na governamentale, vuole con questa azione mostrare in tutta Svizzera che mince rest da zigaretta fa dan all'ambiente e du mem. Specific vuole l'organizzazione per guardare su un plazzo da giovere in tutto il paese per analizzare la situazione e presentare quella forza avvenentes, con quella da scuola. Sara Copagna, la magistra della cingevla classe da scuola.
7: Il comune è orientato a non pigliare in parte a questa azione. Non va in un tool, in giù non va in datare, o se preciso, quanto in giù c'è, c'è non va in città, come si rende attento, appunto con tabelle, con cevons, c'è non stessa, a bebutare o c'è per qua d'intera, però il risultato è scottato, non sai, c'è non clappare. Un feedback da questo stop to drop, o se noi in loro in verso il comune, cosa sarà da fare io?
6: Durante la cerca ed il ferroordine sulla piazza da giovir, emil zifens c'è top gera merda. Il scolars e le scolaras deren stutas, c'è em insomma c'è top c'è gera rüt.
10: E c'è sempre un stotel per ridere a mai, c'è una tabla qua, c'è un spofumare, ma lì stesso è un mantone sigarette qui, e hai, è il tosse che arriva in la natura.
11: Ma veramente c'è un permesso di fumare sigarette e questo è veramente triste.
12: Un po' stutto vero, c'è una roba da giovare, allora forse le fanno spigliare in bocca e questo è fatto triste.
3: Se ci sono le sigarette, non le ci sono neanche fumare, se ci sono le sigarette, se non c'è un po' ciuccoli.
6: Il difens è fa clear la loro opinione, ci c'è le idee pensano della roba ci è inciato questo si avevamo di conferire. Per la magistra Sara Copagna, sai l'azione Stop to Drop era un'opportunità per sensibilizzare e scolare il difens.
7: Io aver cura della natura, aver cura della sanità, essere consciente da qua ci può capitare. E credo ci erano impressionati dei numeri. Quanta merda ci scatta, quanto don ci fa, erbe una sigaretta in tilaua. E spero ci hai un po' per l'avvenire. Per la cura ci sono più consciente. Guardano dell'ambiente, dell'orso andare e non cominciano a fumare.
6: Usè è l'azione per i fans della cingevla classe da scuola e da fin. Le stevole del comando stanno in una e la piazza è sua con una gida. Almeno finché qualcuno o qualcuna non riguarda il comando sulle stevole apposta installate sulla piazza da giovere da spiegare la cisa da scuola a scuola.
1: La dosterina giufna sportista grigiuna che ha giù lanciato una carriera da schis. Ha lubratau il skis cul mountain bike sa da usterina de las meiras ciclistas en nostra terra. Ginia Calori de Penaduz, cun ses 24 ons es la uon al campionati mundial de velo che da presente il Canada, da me un parta, Ginia Calori e la corsa de via. Andreas Vialant a Juan Tupau, la ciclista grigiuna avon che la ei partida per Montreal.
13: Ginia Caluria è sgulada con tutti i colleghi dall'equipe nazionale che avevano due anni visurmar per che potesse preparare al Liu che si optimale come possibile in quella corsa da via del campionato mondiale.
4: Siamo un sehr starkes Team, ma siamo già leggeri in Ruanda gesehen, am Schluss haben wir ein bisschen Pech gehabt, um das Bestmögliche, was möglich ist in der Gruppe rauszuholen, jenste Szenario durchzuplanen, wie was, wo die genauen Aufgaben sind, haben wir jetzt wie noch gar nicht besprochen, aber es ist sicher das Ziel, um als Team das Beste zu erreichen und ich glaube, wir können sehr weit kommen.
13: In einer Kurse da via vai con son pil team, auter che tira in einer Kurse da Mountainbike nur cominci in mira parel e sinel. In einer Kurse da via hai biapi tattica, mincia atleta e il team survegna scia in rola. El cas normal a Ginia Calori la rola scogli d'ontra e in prima linea vai parel da mira che il leader dell'equipa, quei fos Marlene Reusser, ha di las meres premisses da gudignare la Kurse ni sil mainzi sil podest. Monta, Caluri lavora per Reusser. Quid Anton sulet il plan sil Pupi?
4: Es gibt immer mega viele verschiedene Szenarien und Lösungen. WM sind immer spezielle Rennen, weil wir auch ohne Funk fahren und es kann immer so viel passieren. Letztes Jahr hat man gesehen, bin ich für die Fluchtgruppe zuständig gewesen, um dort vertreten zu sein und am Schluss bin ich eigentlich in dieser Fluchtgruppe gelandet, die schlussendlich das Rennen gewonnen hat. Also es kann immer so viel passieren und da haben wir sicher das Privileg, dass wir so viele Fahrerinnen sind, die das Zeug haben, um vorne mitzufahren.
13: A Schia ae Ginia Caluri sia chance, ella che venida a von inonter sia premiera ad in campionati mondial da velo da via, vencinavla a Kigali e la Ruanda. Ua nel Canada volela se capesce da pli, e la forma quella constat. Quella è la cunzon baghe au silas da vos asiamnas tiere la casa el grigiun, nur che la facil de vos temps cians de kilometer sil velo in totes direcziuns.
4: Ja, mal wirklich, die Vorbereitung war perfekt. Ich glaube, ich hatte noch selten so eine gute Vorbereitung gehabt. Das Wetter hat auch super mitgestimmt, wir konnten super trainieren und ja, fühle mich super parat.
13: Che volins de pli? E che la Samincia Michael Maggio a talas courses importantes sia mera prestazione possibile, quoi ha ella già dimostrato pli rasga in quei secondi all'elita. Al Tour de Romandie è la venida novavla e dal Tour de Femina in Cechia, in una corsa da 4 etapas, a Caluri schizzon triunfau.
4: Ich bin echt happy, wie es gelaufen ist, auf dem Bike sowohl auf der Strasse. Es ist mega cool, klar ist noch der kurze Zwischenfall mit der Hirnerschütterung an der Tour de Suisse. So Sachen gehören leider auch etwas dazu in unserem Sport. Kann man nicht ganz vermeiden, aber jetzt bin ich wieder 100% fit und stärker als vorher.
13: Bleibt es an venimo din Profi. E quoi a Ginia Caluri davantada ils davosons, quoi malgrat che la insesetz entschiet per avon sisonza di cun velo, avon er relativa el sport de schiss.
4: Etwa geht so schnell, dass man gar nicht so Zeit hat, um es zu realisieren und es wie auch ein bisschen selbstverständlich wird. Und dann so in der Off-Season einmal, wenn man so ein bisschen Zeit hat und einmal Zeit zum Durchschnaufen, dann hat man dann schon Zeit, um es zu realisieren und braucht einmal auch ein bisschen Zeit.
13: Ed i va vina von in quei tempo. Per la prossima stagione Ginia Caluri non ha mai survenuto in contract da profi di il team spagnol Movistar in dils meiers teams del mondo. Leo da Ventella dentro altre colleghe d'equipe da Marlene Reusser.
4: Ja, ist natürlich ein grossartiges Privileg. Also ich freue mich extrem auf das neue Kapitel, sage ich jetzt mal, um wirklich noch den letzten Schritt an die Weltspitze jetzt auch im Strassensport zu machen. Und auch ja, im gleichen Team wird Marlene sein. Ja, ich glaube, das ist echt eine riesen Ehre, die ich hier machen darf. Und ich freue mich extrem. Und ich bin auch extrem gespannt, was alles auf mich zukommen wird. Wird sicher auch ein Haufen Neues sein, ein Haufen zum Lernen, aber ich freue mich.
13: Ist gepaart, der quel Team Movistar ist Ginia Caluri aus Bumoplissa Mia, ma bein propi spara che lasci il spoxim zonze prender parte alla spigondas cursas possibles, sco se capesce al Tour de France.
4: Wir haben jetzt den Ende Oktober den ersten Teamzusammenzug, wo die ganze Planung für nächste Saison gemacht wird. Bis jetzt habe ich noch ziemlich keine Informationen. Ich werde dann meine Ziele anhand der Saisonplanung anpassen.
13: C'è che klar, il focus vegne ad essere ja vegni è un pifeggio si las cursas da via, quellas vegnen ave priorità absoluta. Mosche l'agi la possibile dat de unima gari alla partenza di una corsa da mountain bike, ton meier, quoi fosse un stupendo supplement.
1: Il mountain bike da present definitiv per caus en graja suenter la VM da velo el Canada vai suenter u grad vinevon al campionati d'Europa da velo da via en Slovenia a Brussus e il focus la corsa mondiala da Ginia Caluori partenza e da meun suenter mazzi a Montreal.

A questo è il Davos Magazine d'Informazione per questo tema che veniamo preparati e presentati da Livia Caduff e da Gheorghina Janchi, producente Samuel Sossain. Noi sono il magazine e massa autor per teclare, leggere, maram, fleis, con visitare la nostra pagina web e l'applicazione Play RTR. En 7 minutes dati la sechuna mesa, se vos vezen bo, halu fossi planet uras de rumi la plata de lavur, la buda, sarà giù computers, machines, agi. Ciao ciao, chef. Bella fin d'emma, tocan l'indis gis.

0: Cun stress el duet cul Linda Ellis es vegniu las chunamasa.
1: Ina bella saira cun RTR.
0: Abbiamo una sera, la fin d'emma quale prancevere il mondo del sport, e si numerosca an d'anton da Luvra, il mondo del hockey, ronda complena cusera e la più alta ligia col club da Tavauca, da Tordei per incontrare il Srapresviglione Lakers, in seconda ligia an il hockeyans da Live Albella e un intec pad per sapina per la nuova stagione nustucaina per son cusera, il Puls. Allù, Merenza è un ampauet si la campagna Nations League canceva per la nazionale la Svizzera da Balapei. La fin d'emma in una buon'ora informesce tranader Murat Yakin d'entrauter vessel ed comunica ci che vien a remplazza Granit Chaka sco capitani. Pugen direzione fin d'emma con vus Gergine Yanki, shalom ainsa. Sì.

0: Hotel. Novitats ed istorgias dal sport per vus.
1: Da me non c'è per la nazionale svizzera de Balapei la campagna Nations League, un prim avversari ordei per la Macedonia del Nord. Trenader Murat Jakin va in quella campagna con quella nuova faccia, per parte voleu, per parte sforzata. Non c'è quella causa Granit Xhaka, seu certificato de Covid comprau falsificau. Il capitani meunca ascia. Ad en in buon'ora vien trenader Jakin ad informar a Cichel dat la confidenza per rimplazza Xhaka. Ad otto celo veniu la Jishka e Brel Embolo ha falsificato seu certificat de Covid e el meunca ascia alla nazionale in tut quals quattro giux della Nations League anteifer ils proximis indis gis. Il trenader ha ascia nominau in quatt autors giugadurs giuvens e de quals ca an premiera el trico della Svizzera. Ils de vos ons, turniers grons, co euros, VMs e dine puspe veniu ludau il bien Spert d'equipa in dils garants pils success in nazionala pigiufna cun eunda pli romondi el kader facias frestias prova generala se quae cul spert d'equipa funcziona eun adin a tot las hurges dils eclasus cun certificats etc. Eishon magunada vigna samosa de meuna sera encontra ils balapeis de la Macedonia del Nord en prim giug de la Nations League a Skopje. In quei duel vascadincas la Svizzera sco clara favorita sil plats.

0: RTL, il dì in Sovista.
1: Las novitats del venerdì, mes nom es Florin Claluna, buonasera. Il comune de Falera sto cercar un nuovo capo. Norbert Goth, che è attualmente presidente comunale, ha annunciato di non più candidare per una prossima legislatura e le sue elette avanti 3 anni. Persone interessate a spon annunciare per il comune e la persona che segue a Norbert Goth viene eletta in giugno. E l'ora delle nuove della Sana sur Selva. Il comune di Schluein non fa veramente parte alla Sana sur Selva. Avant un tempo aveva però un nome che d'asten istesse votare durante una convegna di prestazione. Oggi viene qua corretto, scotia la Sana sur Selva scriva, può Schluein be decidere durante la convegna, che vandrace in avò in la Sana sur Selva. Schluein a tempo fino al 8 d'ottobre per rientrare. La votazione di quella convegna è l'ora alla fine di novembre, con o senza Schluein. La Regione Malögia surdat 2 premis de cultura. Un premi de riconoscenza va a Daniel Manzoni. El es autor de chansons d'ufans e vegn onurà per ses engagement per el romansch e per els ufans indigens. El premi es dotà con 10.000 francs. Il secondo premio, quello di promozione, va a Alin Guidon. Egli è una giovane attore di Bever, scrive gente storie corte e ha fatto il pass in la scuola d'attore e d'attore. Dopo un anno, gli una rolla su una via di parole in la Val Bever. Quel premio è dotato con 5.000 francs. E con quai amo sul ciomp nazional. Il Consiglio federale lässt dar ora il prossimo tempo de più raps per l'integrazione. Per il 2028 fin 2032, dessen qua esser chars 67 milions francs ad on, bun 5 milions francs de più co finossa. Els raps van per exempel in cuors de lingua, escolazion o progetts per manar liot in plazas de lavur. El böt es de possibilitare de più persones immigrades de cetar lur plazza in la società. Els cuosts dessen portar per istesses parts la confederazion ed els chantuns. Tant de dots e de mai, e je vüschem una bella saira ed una bella fin d'evna.
0: Una bella saira cum RTL.
2: Ad en quellas minutas alla anciet.
3: Ossa! Ossa! Ossa!
2: La parada da Schlagers che trasformesce il mercato da quera ozza da meuna in una capitale plain calurs a tempra da festa.
4: Festa!

0: La, da schia vi ne von Pisnars da Schlager. C'è che vus sto ei se ve, c'è che auter cauters ons genza e un cu sera en quesen.
1: Ossa!
0: Don in moment cun vus su enter furt da si sperch co pusevel. Na ven ort la capitala cun tot il Schlager. Gergine Janki, a ela ca plai a mi bebe meglier. Granda, Gianna Nanini.

0: Il venerdì sera con RTR, din quella sera dall'emma con musica instrumentale, musica da brassere su una Ortvies Radio. Cusera esi Annika Dermon ca mes insieme l'ura.
1: In meu temps liber suna liau cornet in differentas musicas, a title fe pugem musica da brass. Ja s'allegra da s'cia presenta a vus mes talks preferi.
0: E Annika Dermon, una giuvna musicante da hobby, che fa da present in practicum in nostra redazione da musica, mervelles sincias preferides, Luta Klei, ne vende la sisemasa, qui a num.
2: RTR, l'instrumentale.

0: Punct la sis alla anciet enamiez quera.
1: Ossa! Ossa! Ossa!
0: La schlagerparada nars de schlagers inundeschen vias a gassas locals fan ordil marcau de quera in capital Gaia per dusgis. In qual causa ei uon un pauet autra alla parada? Che forse tut ceg de save uon a la parti gronda bu leuc e la halla dil marcau mo ben o da do. Sil percadi avon la halla ei tut installau leu resunnen sur tut cusera numerus ects cun hits de Schlager dils on 60, 70, 80 iect principal uon ven lucusera de las nova masa sin tribuna DJ Ötzi. De meun resun Schlager luon pau dapertut el mercau surtut sin Platz Alexander leu vai liber schon de meun mervene ven de las 10, ven de las 2 sametta nluils massa hossa mobils en moviment pil tradizional til de la parada de Schlager via della stazione Grabestrasse Welschdörfli Stadthalle quai la Rutalu de meun suenter mezzgi. Non important se vos les bu pitifom seit durant quai spitacle en Gaia de milia de Beiber dati bu per danes blots, ha, vus tu es paga digital, ha, vies de Beiber, vies de mia durant la Schlager parada alternativ, se vus veis bu scietzice digital dati de compra avon leuc in a carta de debit, kinsa, cargassi un pau danes, per kins pitesci nuot, propi lidi giober nuot durant quella parada. So, a Georgina Janki in fanun de Schlager propi absolut, mon direttissima usa a casa, direzione sur selva. Abreu fezze capesce per camon, è il venerdì sera, a chefs, soprattutto a nostra redazione de musica, a nus calain, a nostra sera, con quel che vien spicciaus alla capitale, che procura per la musica, non vende la nuova masa a zvar. DJ Ötzi. En quai sen bella parada, bella fin d'emma, con cei e adina che vus passanteis, Georgina Janki e Naven, ciao ciao a bugentocan, la prossima.

0: Der DJ aus den Bergen liegt lang schon nicht mehr auf, hat sich mit seiner Liebsten den Hof in Tal.
1: RTR, l'Instrumentala.
2: Cordial benvegni all'Instrumentala. Io sono Annika Dermon, praticante della redazione de musica tier RTR. In mio tempo libero suono le cornet in differenti musiche, a titolo fe pugge musica de brass. Io sono allegra di presentare a voi i miei talks preferiti. Lieber vai con The Golden Lady de Goff Richards, ben diverso.

La sera sperillà è per mai una delle più belle canzoni romantiche in Soma. Era la versione per brassband a per suo di umai. La bella melodia viene mantenida e di è in toc che fa a dina puspai plagedete là.

0: l'instrumentale.
1: La saira der RTL.
0: Cun scuvridas.

0: RTL, il dì in sovvista.
1: Le novità del venerdì, ma il nome è Florin Claluna, buonasera. Il comune di Falera sta cercando un nuovo capo. Norbert Goth, che è attualmente presidente comunale, ha annunciato di non più candidare per una prossima legislatura e le sue elette avanti tre anni. Persone interessate a spon annunciare per il comune e la persona ci segue a Norbert Goth venne eletta in giugno. E l'ora dai novas della Sana sur Selva. Il comune di Schluein non fa veramente parte alla Sana sur Selva. Avanti un tempo aveva però un nome ci dascien i stessi votare davanti una convegna di prestazione. Oggi venne qua corretto, scotti alla Sana sur Selva scriva, può Schluein be decider davanti la convegna, ci vandarci in avò in la Sana sur Selva. Schluein a tempo fino al 8 d'ottobre per rientrare. La votazione war quella convegna e l'ora alla fine di novembre, con o senza Schluein. La Regione Malögia surdat dus premis de cultura. Un premi de riconoscenza va a Daniel Manzoni. El es autor de chansons d'Ufans e vegn onurà per ses engagement per el romansch e per els Ufans indigens. El premi es dotà con 10.000 francs. Il secondo premio, quello della promozione, va a Alin Guidon. Egli è una giovane attore di Bever, scrive gente storie corte e ha fatto il passo alla scuola d'attores e d'attores. Dopo un anno, vela una rolla su una via di parabole in Val Bever. Quel premio è dotato con 5.000 francs. E con quai amos il chomp nazional. Il Cusal federal les dar ora al prossimo tempo de più raps per l'integrazione. Per il 2028 fin 2032, dessen qua esser schars 67 milions francs ad on, bun 5 milions francs de più co finossa. Els raps van per exempel in cuors de lingua e scolazion o progetts per manar liot in plazzas de lavur. El bet es de possibilitare de più persones immigrades de cetar lur plazza in la società. Els cuosts dessen portar per i stesses parts la confederazion e els cantons. Tant de dots e de mai, e je vüschem una bella saira e d'una bella fin d'evna.
0: La saira der RTL. Cun sempre verz hits e scuvridas musica non-stop.

0: La perfetta musica per una saira de duna, Zuscesco Cella, Barbara e la Janine Fem Sameden. E de Sameden, Gianzos Wintertour per la Angelina. Buona saira.
1: Buona saira.
0: Il saluto vengono dalla bassa, riven però coi in Grigion.
1: Hi, riven sì per San Peter, per mio bap e per mio sor. Mio bap, Otto Barblan, quella fa tutto in Butin, in Boc de Cevriel, e per cui le va a gratulare ad lui. Noi siamo tutti fit superbi, e è un gran piacere.
0: E allora la fotografia di questo Cevriel è già arrivata fin a Wintertour?
1: Fino a Wintertour è arrivata ben diretta a un'ora.
0: Ah, flotta. Cioè, c'è la deruna delle prime, ci desni di savare della fortuna.
1: Hai, sì.
0: Super, bellissimo. Nos podem saludar al Otto Kohl's Gypsy Kings e del Bamboleo Feste Giants a quist butin e loro già vi gente una bella saira.
1: Grazie, stessa mai.
0: Grazie a voi.

0: Ils Gypsy Kings Bamboleo per quel veins pudi cun quei veins pudi gratulir al Otto Barblan che oz pudi schluppetir un cevriul la figlia Angelina de Winterthur o telefono. E nus giants usa a trun ter la Brigitte Mon. Buona saira.
1: Buona saira.
0: El o lunch saluts oz.
1: È una partita. Io le saluto a me Beatis e gli altri Tomaset che colba poseli si punteis. Alla prima anno è la Giana stata sì da Juclic. Il Fedri Mon che sta che è surlaus col collega Patrick Galbrecht ed è il Zangio queste anno visite in te col Frapin Pierimon. Allora, Pirmin, Lombri, Sculba, Mario, il Florin Arpegau, Sculba, per Collex, il figliol Roland, il Patrizio, il Cancino Dels, allora, mio quinau Crisli, bruder, che giucistris. Vieles, che vi già tutti, a una biala caccia, da in un gudels de vos dis, a tornasse a una meina casa. Alla canzun, vese bugenda canzun del signun del cor viril de tron.
0: Cianzons de coro sono naturalmente permesse per nostra luce di ciaccia e l'inizio di gente. Grazie figlio donna Brigitte per il telefono e bella sera della.
1: Grazie il suo milione.
0: Adio.
2: Bye bye.

0: Il cor viril de Trun, la canzon del Signor Giavijou della Brigitte Mon de Terrun, per saluder impustut als abiedis. E ci citai la già despo ans, nos saluis de Ciaccia, quel so, una volta l'an, durante il saluis de Ciaccia, doque ternus un versin. Na un versin scritt de redacturs de DRTR, ma ben della Corina Mengiardi, ci ho oz erderci a telefono. Buonasera, donna Corina.
1: Buonasera.
0: Nostra RTR va in già stup giù, c'è sarò con la Corina, cura telefonla. La ciaccia è già buona fin e dots ole di mena telefonò.
1: Hai, è stato un po' greif quest'anno, va in simbolmanci sol blera lavoro e dennu vien sun simbolmanci maniere pro da far. E o se sai non ha pensato o se stossa Irlander via o se no me ne spi in giù una ciaccia e lo resa ma se tarte.
0: Beh, preciso. Ed è grand piacere che le is rivede tre sotto per saluto la ciaccia donna Corina. E è un plein buonder, c'è i bel versin che le ho qui stander c'ho scritt.
1: Buon, loro come zaina.
0: Fic gugend.
1: Ciaccia con bell'ora, bellezza da podai il tempo e la natura passantar. Ma blers resten sul post e na cua nu völ as mossar. Spertan sulai ossa era mogliuna plaina. La sulvagina as mossa sul pasch pur da vola china. Uscena sa ma corsin casura con pizza cacciatore mangiar. Quintaccia sa e stat a mottartio pradella sul pra a lavorar. Il schiacciaders già sul velo vers chiasa pedalar. Si zack, als Cervis riven sul pra a magliar. Cucuseli quasi al ciacciaver cloman davo, e forza er impari a ram. E se resta quist forza col temp alcvid la ciaccia müderan. Menco, vender ciaccia gorotex, pudes uscenes esser passé. Van a ciaccia bemo in shorts, con kühlungs effekt ed un bel ciappé. Am tag, vor Jagdbeginn ein Video im Jagdchat haben wir verschicken damit die Gams in Wiener beim Nick Binderer und Silvano Bua auf sauberen Schlafplätzen können liegen. Haben uns unsere Spezialarbeit Buben beim Schaffen die Liegeplätze der Gams schön gesäubert und das Video davon gedreht. Unsere Buben Noah und Simon Scherer wette kurz auf Deutsch zu Jagd erfolgt gratulieren. Tönt mit euch denn mal im Terrasse zusammen ein neues Schnäpsli probieren. Der Simon, wieder Corsin und klar, das erste Mal auf der Jagd nach Prüfung zusammenbestanden, hat auch schwache Hegetier erlebt. Ethiktest vor Jagd somit erfolgreich bestanden. Romanisch jetzt Steinmännli beim Znacht in Terrasse lernen tönt und so ab nächstes Jahr auch romanische Jagdgrüße verstehen müsst. Qui stand la prima Fotografie da Mario Filli ein der Tavois rivada. Prima Bonura, la Sees e Trinch la Schair la prima Sfracciada. Dal Bauf in Plagiairun il Matet. Da vo però in Cercia. Pers il verschluss del Schluppet. Juliette Eugène, Michel Neff, Yolanda e Jasmin Andri fermentas ciacciadras con success, riacs in pra San Peder, carpanettis in grioche e roners in ciolias an gli più greif pares. Videos del Luf, cervis più rars, ma flot butin adat per tots de des. Forza tras Luf de cella vart in Val de Ruines da più girà. Per Paul con un bof e Darno Felix un bel curuna a funzionà. Severin Koch, Tomas Porta, Roland Regensburger, Gianretto De Monti, Ciavrel portà a casa. Ed er Fabrizio Florinet, ci sper recruta e sbepac a casa. Sandro Ritzmann, il apposta de ciaccia, la prima iada, bap e svantà. Peter Sem e Jacen Andri Florinet, un papi Vigliez, Blair Malta da turmentà. Paul Stressle, da vo greif amalà, ossa Blair as uras in la natura, con success passantà. Laurin Caprez, cun amiz sul Curuna, fin tard en Palanot, stat a festeggiar. Tota saira al radio per quintar proeven de telefonar. Alla fin ad Arno Florinet es gratia, el ci in tanzons un'unica volta che al radio va a telefonar es già vantà più contrains co quadroni, es ozil RTR superstar. Mince di al radio repeten, un tiervi da Curuna de 172 skills van pudu trar ed osse sin quel festa eschen a far. Idesi su, scometter panch sils macaruns ed osse, stos da Darno e fra Mario Quintar, c'è duas tal manch buns. Mario, marcurdi, ciavre de trai de jons e gievge bocchlo petà, Arno Oz, las 8.03, ciavra da Dejon Saietà e da las 17.43, boc da Duda Straida Jons, quant merita. Puccia ce non escet quia, con una brancladuna nisset l'andervia. Roger Bischoff, cul spuaps, un gran success. Il trio infernale da Charles Amparès. Invece pro frar Daniel d'invern più sovent pizza da terrassa darà, una montanella in quattro, quella va a bot mangià. In Charles e Renzo Zanier e Mario Dugin der c'è un bel ischem buttin stat fortuna. E Johannes Josti sco Enzo da far belles fotografies a cominciar. Vi sovente sent pro Bazels un zoo inter durant toton anvis. Ors, Luftcerver, e Luft, ihre Spass in Torn Chamonen und am Büschmiss. Ja, ne Drauch und Paul in Palme per Jasch Montanella weven Cuginas sul Pat. E dort ja net dwo speziale Chavre Chamoch bel Bock attrat. Con quetsche tots quattro da Surin am Pudu far Butin, adat dwo buna China un olotter Grappin. A collega mec da Fats a Paul a Pesciar a le privilet pudu accompagnar, minder cena iada si munt a visitar. Silvan Arquint, Arno Cadonau, Lino Pua, Claudio Zanetti e Corvin Campel ancian per prossims mais, curdin sem da Bab far ciaccia a bain in preis. Simon Schlatter, sul Lisciana va a Ciamoc, sco erpa China a Bulais, Curdin e Guido Andri pondivien bler sul vagina cuginar ed er pro Silvano Soler, Severin Koch e Flavio Moreira daia del zür a vonda de mangiar. Walter und Markus Vesti, je ein Stier, Glückwunsch euch ins Prättigau. Das säget mir einfach nur noch wow. Jo dai osse, als ultims dies pro vos Hobby predilett, e tornai l'ora frisch e sans a casa plan planet. Saluts a tots chi la terrassa e la palma conoscen sin prossima visita ans allegrain. In sembel l'ora un pai storges da ciaccia quintain e natural agi bonin la pro bavain.
0: E reno vel cognienche aggiunger quel giosa d'una Corina grazie figer quistan pel versin da ciaccia. E allora speresce che in Zodins l'anciva in der ciò. Una bella sera, grazie Fitch per il telefono.
1: Grazie Fitch.
0: Addio.
1: Bella sera a tutti, grazie.
0: Heaven, der Gotthard, è il giovis de musica.

0: per il versin de Corina Mengiardi va in senso pudietta ler a Gotthard con Heaven. Il prossimo giovus ven de vela del Pia Bruder. Buonasera, donna Pia.
1: Buonasera, Cora.
0: E rozzo le derciò in perci son sulla lista per gratulazioni.
1: De bain. Io le sgratulai in prima lingua a Stanis Capau per su Gabriel, che la ozza sta città, del collega de mio uomo, Gieri Lombris, per il camoc che la potuto dire ir, na ot. A Marco Blumenthal per il tau de doc ir. Les de vija des vina vo buna carta, a tu iscicciadurs con conosce mai, de vija una buona finizione, a tu bien, e les pa cuort, a so veni din plevi l'onter.
0: E per quei deadlines se enche un po' musica, Alexia Marcus con Saligin, grazie figlio Donna Pia e bella Saira.
1: Bye bye.
0: Adia.

0: La Pia Bruder de Vela, oggi vi giuppa il salus de Ciaccia da questa sera in venerdì, Alexia Marcos con Saligina. In 19 minuti les 10, al telefono è la donna Giulia da Silva Plema. Buonasera.
1: Buonasera, Natalia.
0: E ricevem sias gratulazions.
1: Sì, e voles gratulare a Mirko e Arno e Albert, ci sum a Sameden, a Ciaccia, e gratulare per il Ciert e il Ciavriels che il Sam Schluppato.
0: E qui fanno con musica italiana da Umberto Tozzi
1: sì,
0: e ti amo.
1: Ti amo.
0: Bellezza, grazie per il telefono e
1: sì,
0: bella sera.
1: Grazie, Natale.

0: Ah, musica italiana è semplicemente bella. Ero scedina venerdì sera. Ci vi a quella donna Giulia da Silva Plema, Umberto Tozzi con Ti amo. Ed è quarta in sesdesh. Al telefono è Ozzer, c'è nota 8 quadroni da Ftan. Buonasera, Sarotto.
1: Buonasera, Natalia.
0: La pelota di mena è usa giusta anche il forno. Questa volta dopo c'è un po' più tardi.
1: Sì, vuol dire in parentesi anche il forno. E non mi senti in... Mi sento capons, mm-hmm. di forno, o sono aspettare finché questo cozzo. E noi ne parliamo più tardi, se c'è una ansietà in a San Nicola, ansietà in Giavano de Cevriel, le sgratulare, mi ha fatto il telefono. E hai, io ho una porta, ecco, le assiste qua io. E è il divisore del tutto il buon, e di, grazie a Fitch per la buona compagnia, ce ne va giù. E a tutti questi 5 anni, sono 5 domani, hai.
0: Una cevra da Cevriol e l'ora in Cacapunz da China, cosa vende di vera perfetta, Jesse?
1: Ma, bisogna aspettare finché questo incontro. Bisogna fare un plato e l'ora finché con la plata si fa più ciao, il fornino, e l'ora va un po' più lungo. Ma posso prendere proprio la pelle e io dai.
0: Buonissimo, dimmi.
1: Una bella taglia.
0: E si sì. Rende er da aspettare, un po' in pazienza.
1: Il mince caso.
0: E il tempo passa per Joel con buona musica, Nostadlines Ils Jauers, Cigia Vision Pratisquea. Buon appetit, grazie per il telefono e bella sera.
1: Buona sera Natalia e grazie a Fitch, bella sera.

0: In cas che nu vais in chegia China, u che ses già pront per el snack de mezzanot. Buon appetit, Ils Jauers Arno ed Aldo, già visio da 8 quadroni, ci aspetta giusta sul scapunz fin ci son l'ora pronts. Dejens, las dejesa, el telefon es us il Maurus Albrecht de Laus. Hallo Maurus.
1: Hallo.
0: Tu posat gratulere qualcun?
1: Jau gratulés la mo baf, el Patrick, la citau in boc Gabriel.
0: E is già vis quist buoc, una fotografia o quaciosa?
1: Je.
0: Una bella bestia, is di gust?
1: Je, in bi.
0: Super, buonisem. Nostad lines di mene, pel ceder fortuno. Matiu, col boc camoc, gratulains cordial manch, e già vis in una bella saira, Maurus, e grazie pel telefon.

0: E non stel crei niente a dire. Scuccia questa canzone o nom, non stuz la cugno scheins. E questa volta vien se der Loki sünge Wustel, Maurus Albrecht de Laus, e lascia gratulare a sia Babcia oz podia fir Butin. In 5 minuti is las desch. Scuccia da dit, come se meinte de l'emission. Per me deren que ils ultims saluts de Ciaccia. Da quest'an, come ho detto, ho fatto grandissimo piacere di udire tutte le vostre belle storie, di poter rire insieme con voi, di lasciarsi l'udire a voi e di udire quante bellezze buttine che voi avete potuto fare. Ora resta bene di cernere una persona di oggi che guadagna il radio di DAB e questa è oggi la Pia Bruder di Vella.
1: Per voi, al puls della ghiaccia.
0: E du scese tempo per me di dire a Cisa a Kutz. Ci avviso senza a tutti una bella fin d'efna. Al microfono per voi stare Natalia Diller. Ste bene, dormi bene. E naturalmente a tutti ci vediamo a ciaccia in avendenza per un perdis in buccia t'luff.

«Eis ti in om?» De Gion cadeli. «Eis ti in om?» Se volvas ti bo mincia mai, casaca. Sco il vent, sciulonte con ses bofs. Baul cheu, baul leu attacca. Ti vas cum passe gira frank, la via ben sticnada. E cuores bo per mincia flur, che cloma della prada. Se tenies bo, vi dignitats, sco vid la pial il roigen. Per ina miura de donur, fas un nigin il loigen. Eis ti in om?

0: Proverbis. Ciccia gli amprem an mulegn, mola gli amprem.
1: Dun-t-ge-dun, dun-dun-dun-dun-dun-t-ge-dun,

canzun da sera. Da Florin ca Matthias. Faccia la lavur, astero sa a plaz il pur. Cur qu'il sen da sera tuna, tras la val, tir il ruaus, torni l'um la buna luna, ad il cor, vignin cantaus. Chaffen e plagé, la canzun da sera lai gudé, harmonia vegna strada, o da fons dil steunkel cor, e carezia frescentada, tras in leger cant sonor. Hilaritat, dai all'olma steuncla, forz e flat, compignia caurimnada, con il sons da bi cantà, allegrescia la contrada, cloma clar, fai se la gra.